0: ritiri.
1: No, sì, ritiro quello che stavo per dire, perché non ne vale la pena. Non ne vale assolutamente la pena, ragazzi, di commentare. Io mi domando la voglia che ha certa gente di commentare, ma soprattutto l'arroganza di pensare che il loro pensiero sia migliore di quello di qualcun altro. Capito?
2: Cioè,
1: l'altro giorno incappavo in un post, tra l'altro è un mio amico, lo conosco molto bene, lavora come intrattenitore, cioè fa l'animatore in discoteche, lo conoscerai sicuramente anche tu. Aveva scritto un post sul fatto che quando lui pubblicava qualcosa c'erano quelli che avevano le idee di destra, quelli che avevano le idee di sinistra, e alla fine non ci si trovava mai d'accordo su nulla, ci si scontrava sempre, alla fine arrivava, in pratica alla fine si arrivava di qualsiasi discorso, si arriva a un discorso politico, cioè che si possa parlare di una cosa o di un'altra, alla fine c'è sempre quello che ci butta di mezzo la politica. Sì. Adesso senza entrare nel dettaglio, però ragazzi, c'è sempre quello che ti dà del comunista, c'è sempre quello che ti dà del fascista. Cioè è così. E siamo nel 2026,
0: così, inutilmente
1: proprio. Io la trovo una cosa assurda. Anche perché, a mio avviso, poi se tu vai a analizzare bene, è da anni che nella politica, cioè, ci sguazzano su questa cosa di farci metterci contro, no? Quelli di sinistra e quelli di destra, e questa cosa qua, e le ideologie di sinistra. Chiaro. Se voi guardate bene, non vi sembra un po' tutti uguali, cioè, sul governo, cioè, nel senso che siano di destra o sia di sinistra, cioè, non c'è più un colore politico, non c'è più niente. Ma non volevo entrare in politica, volevo parlare semplicemente del fatto che poi alla fine, quando si commenta su Facebook, si casca sempre lì. Su Facebook, su Instagram, comunque se guardi i commenti, ci sarà sempre qualcuno che porterà l'argomento sulla politica. Perché tu hai votato X e allora sei così. Ma si può parlare anche di creme solari,
0: Certo,
1: non sto scherzando.
0: E poi per la politica, per i politici, è tutta pubblicità.
1: Sì, bravo, è propaganda. Allora, bravo De Biasi, così mi piaci. L'intelligenza, capito? È vero. Adesso è venuta fuori la polemica delle creme solari. Che poi, ragazzi, siamo obiettivi. Perché è venuta fuori adesso? Cioè, nel senso, io non lo so il motivo, però dopo anni e anni che si dice che il sole fa male, io posso anche capire che le creme solari possono essere chimiche e quindi possono fare qualcosa sicuramente al nostro corpo. Però effettivamente, se voi prendete il sole 4 ore senza la crema solare, provate a vedere cosa succede alla vostra pelle. Cioè, quindi io non credo che faccia proprio bene non mettersi la crema solare e stare al sole 4 ore, per esempio, col sole cocente che c'è in questo periodo, e non mettersi nessuna protezione. In ogni caso, non volevo entrare in quel dettaglio lì, ma volevo semplicemente dire che, anche parlando di creme solari, troverai sempre quello che ti dice: ecco, tu hai votato X, e non dico nomi, non faccio nomi assolutamente, perché tu sei e si torna addirittura a parlare di Covid, perché voi adesso poi, guarda, è bellissimo.
0: I poteri forti.
1: Allora, no, io trovo meraviglioso andare su, soprattutto Facebook, perché Instagram un po' meno, ma Facebook è proprio la fucina di questi personaggi. Io trovo esilarante andare a vedere i commenti sotto i vari articoli di giornale. Per esempio, l'altro giorno sono incappato in questo post che diceva: paese di 12.000 abitanti, la persona X si oppone al 5G. Ok, che poi alla fine tu ti opponi, ma alla fine non riuscirai mai a fare qualcosa che va contro, diciamo, un sistema che si sta allargando. Ma il 5G ormai ce l'abbiamo tutti quanti ed è inutile combatterlo, ok? Cioè, secondo me, almeno è inutile combatterlo. In ogni caso, è esilarante vedere i commenti che c'erano sotto, perché ognuno ne sa più dell'altro. È pazzesca questa cosa. Va bene, amici, dai, partiamo. In ogni caso, non era per fare polemica, era per sentire anche la vostra. Non so se siete di quelli che si fermano a commentare sui social oppure passano oltre. Per esempio, un'altra persona che secondo me, un'altra persona, un altro tipo di persona che trovo odiosa sui social è quella che commenta sotto, non lo so, De Biasi posti qualcosa e lui si deve mettere sotto e deve dirti: che schifo sta cosa. Ma passa oltre, perché devi commentare che ti fa schifo quella cosa? Se non ti piace una cosa, passa oltre. Cioè, se tu, non lo so, vai a mangiare una pizza in un posto e quella pizza non

0: ti piace, tu continui ad andare davanti alla pizzeria tutti i giorni a dire che quella pizza ti fa schifo o passi oltre e cambi ristorante?
1: Passo oltre.
0: Passi oltre. Bravo De Biasi.
1: Senza dire nulla,
0: De Biasi, io voterò te alle prossime elezioni. Noi vogliamo De Biasi presidente.

0: ma invece di parlare per niente come stai facendo e di politica e delle creme solari e tutte ste cagate qua, fa ascoltare bella musica, no?
1: Capito,
0: ogni mattina
1: Biasi?
0: Ste cagate tiri fuori, basta,
1: capito?
0: Basta, hai staccato,
2: capito? Ogni mattina, dice Cinzia,
3: ogni mattina.
2: Di cosa abbiamo parlato ieri? Di cosa abbiamo parlato ieri? Non me lo ricordo. Di cosa abbiamo parlato l'altro ieri? Non lo sa. Gliel'ho chiesto, ma non lo sapeva. Di cosa abbiamo parlato venerdì scorso? Ah no, c'è raga, non c'entra niente, ma... E giovedì scorso di cosa abbiamo parlato? Sempre di politica? Non mi sembra. C'era un altro programma forse che faceva questa cosa qui, non mi ricordo. Si chiamava come? Palazzi, guarda, quelli, sai, alti, sì, hai presente, no, ti ricordi, sì, nelle città, va bene. Comunque, hai capito? Questo è il tipico commento da Facebook.
4: Forse voleva fare un esempio.
2: Secondo me voleva fare un esempio. Ciao Cinzia, ti vogliamo bene, vai, vai.

0: è che vi assicuro che mi sono ritrovato questa signora giorni fa. Sono quelle mattine che non sopporti neanche la compagnia dello specchio, dunque di conseguenza ce l'hai con il mondo intero. E fatalità, siete incappati in questo piccolo spazio.
1: Ale, involontariamente abbiamo creato un post Facebook dove si stanno commentando sotto, poi.
2: Pensate invece cosa significa avere Cinzia tutto il giorno a casa tra i maroni. Ciao,
1: poi
2: cari.
1: C'è qualcuno che scrive: incredibile, come quando da bambino le prendevi non sapendo il perché.
3: Ogni mattina ste cagate ti ricordi. Ah, basta, basta.

0: voce molto riconoscibile. Amici, c'è musica nuova quasi alle 7 del mattino. Swedish House Mafia, Lick Lee, Happiness is So Dead.
1: Su Radio Company c'è un nuovo successo.

0: House Mafia, 7-2 minuti, c'è l'ora esatta.
1: In anticipo.
2: Un po'.
3: Ogni mattina stai cagato e tiri fuori. Basta, hai staccato.
0: Vero? Anche basta. 7-3 in questo momento.
4: Radio Company Time.
0: Pronti per partire con una nuova avventura? Parleremo anche questa mattina di
1: politica.
0: Sì, no. Dai, no, scherzo.

0: oggi è giovedì,
1: già.
0: Il giorno che non esiste. Questa giornata si autodistruggerà a mezzanotte. Tutto quello che farete, direte o berrete, verrà cancellato dalla vostra memoria. Il programma radiofonico La Family non si assume la responsabilità di tutto ciò che verrà detto o fatto durante la giornata di giovedì.
1: Questo disclaimer per ricordarvi che Carlotta tornerà la prossima settimana. Mentre quello lì che c'è davanti a me con la maglietta verde che si chiama Alessandro De Biasi andrà in ferie dalla prossima settimana. Vero? È inutile che metti questa canzone.
2: Quanto, stiamo avvicinando.
1: Quanto starai via?
2: Due settimane.
1: Un'eternità De Biasi senza di te. Senti, cambiamo base perché devo parlare di cose serie. De Biasi, ma tu hai mai prestato dei soldi ad un amico? Anche pochi?
2: Anche pochi, sì. Sì. Anche un mio collega l'altro giorno.
1: E sono ritornati?
2: Sì, mi fido.
1: Tornano sempre?
2: Mi fido, sì.
1: Sempre? Anche quando fai, che ne so, il regalo di compleanno a qualcuno e sei tu a raccogliere i soldi e poi magari qualcuno non te li dà? Ci hai mai pensato?
2: No, per adesso è sempre. Sono sempre
1: tu,
2: tornati.
1: E sì. Tu li hai ridati a tutti quanti i tuoi creditori?
2: Sì, okay. Sì, anche un po' in ritardo a volte.
1: Vabbè,
2: però.
1: Ma quello non è un problema. Perché, amici, prestare soldi a un amico sembra un gesto semplice, però poi il momento difficile arriva dopo. Chi deve restituirli può provare vergogna a rimandare il discorso. Chi invece li aspetta teme di sembrare tirchio e continua a tacere. Perché poi cosa fai? Vai a chiedere. Perché a volte magari, sai, quando quella situazione è brutta in cui tu fai un regalo di compleanno e ti accolli il fatto di raccogliere tutti quanti i soldi, ok? Poi a un certo punto c'è quell'amico o amica che non ti dai 5, magari hai fatto 5 euro a testa, siete in 20, viene fuori che è una somma discreta per fare il regalo di compleanno in comune, e poi alla fine c'è sempre quello che si dimentica di darti i 5 euro. Ora, adesso con le applicazioni tipo PayPal, queste cose qua, sì, te li mandano. Una volta, se te li dovevano dare, come si suol dire, brevi mano, cioè proprio cash, magari c'era qualcuno che si dimenticava. Il problema è che anch'io, quando ho fatto questo tipo di cose, mi vergognavo, però mi sembrava di essere un tirchio andare a chiedere: ti ricordi i 5 euro di un mese fa per il regalo di compleanno? Hai capito? E quindi li lasciavi lì. Però in realtà questa cosa qua diventa una questione, cioè, secondo almeno questo articolo, anche in cui sono inciampato, come direbbe Carlotta, crea una questione di sfiducia, d'accordo? Infatti gli esperti consigliano una cosa poco romantica ma utilissima: chiarire subito quando e come verranno restituiti, prima che il prestito si trasformi in un conto emotivo aperto. Perché poi tu ce l'hai un po' con questa persona, perché non ti ha dato quei 5 euro lì, ok? Anche se non ti tornano indietro. Ragazzi, avete mai prestato dei soldi che non vi sono tornati indietro? Ora non sto parlando di cifre enormi, perché qui abbiamo già affrontato questo argomento sul fatto che magari qualcuno abbia prestato cifre enormi e purtroppo non sono tornate indietro, ma anche cose molto piccole. E quella roba lì vi crea questo sassolino nella scarpa che vi dà fastidio. Non è un macigno, non diventate sicuramente poveri, però quel che è giusto, giustamente, se hai diviso un regalo di compleanno, perché tu ci devi mettere la cifra per qualcun altro? Se c'è questa divisione, va fatto. Anche quando ti trovi ad una cena, la classica frase: vabbè, faccio io con la carta, non lo so, con la carta di credito, col bancomat. Dopodiché si divide e c'è sempre quello: non ce li ho 50 euro interi, oppure non ce li ho dietro, te li do la prossima volta. Poi la prossima volta quei soldi lì non te li dà più. Succede, fastidioso da parte di chi li presta. Però poi anche chi li ha ricevuti e non si ricorda, dovrebbe o segnarselo o fare qualcosa. Secondo me c'è una mancanza di rispetto sotto a chi non se lo dimentica. Io, per esempio, ci tengo molto a non avere debiti in giro, perché so che alle altre persone può dare fastidio anche se sono 2 euro che mi ha prestato, e quindi ho la tendenza a dire: va bene, te li ridò subito e cerco di ricordarmi subito. Poi probabilmente magari c'è qualcuno all'ascolto tra miei amici conoscenti che mi dirà: no, tu mi devi ancora 5 euro e ti sei dimenticato quella volta.
2: Benvenga.
1: No, però vabbè, io sì. Oh, ragazzi, faccio un appello, mettimi un drone. Se c'è qualche amico a cui devo dei soldi, ditemelo, però non fate finta, mi raccomando, perché adesso arrivano in centinaia che mi diranno: mi devi 5
2: euro.
1: Non è vero, De Biasi, io penso di avere forse
2: anche 4 caffè.
1: Ecco, hai tenuto il conto dei caffè? Te l'ho offerto anche stamattina.
2: Anche sei cialde.
1: Sei? L'hai messo in conto?
2: Sei cialde.
1: Ma
2: sì.
1: Non è vero. Comunque, avete mai prestato dei soldi ad un amico, anche piccoli, per un

0: cari amici, allora, avete mai prestato anche pochi soldi a dei vostri amici, anche quando vi trovavate a una cena? Per esempio c'è Ingrid che ci scrive: buongiorno family, io aspetto ancora da un amico 20 euro per la cena di Capodanno del 2022. Sono passati 4 anni. Povera Ingrid. Perché lei ci scrive: gliel'ho ricordato un po' di volte e poi mi sono stancata. Giustamente, se glielo ricordi e lui non te li dà ancora, sì, non lo so, lì comincia a esserci la mancanza di rispetto, però. Cioè, nel senso, io, se me lo ricordi tu che ti devo dei soldi dalla cena del Capodanno del 2022, la prima cosa che faccio è vado a un bancomat a prelevare e te li porto subito. No, perché è vero. Cioè, non mi va di avere debiti in giro. È una mancanza di rispetto, secondo me. Poi,
1: ciao ragazzi. Ciao. Allora, io sono un generoso, sempre stato. Adesso, vabbè, ho passato anche 50 anni e non nascondo il fatto anche di amici stretti. E quando ho capito, ovviamente sotto osservazione di mia moglie, che se ne approfittavano di questo, sì, lì mi sono girati veramente i C. E non vi nascondo che adesso sono diventato uno che si fa rispettare, perché è giusto che sia così. Perché, come si dice, troppo buoni passi, sì, da. Buona giornata a tutti. Sì, ciao, cari.
0: Allora, è vero, sì, a volte la generosità purtroppo sfocia il fatto che alcune persone se ne approfittino. Ecco, io credo che se una persona se ne approfitti lo si può chiamare amico? Non lo so. Poi,
2: sì, ma dipende sempre da che rapporto hai con la persona. Perché se è un rapporto sano, uno deve chiedergli, ma uno si dimentica, e gli dice: guarda, avrei bisogno di soldi indietro. Il tuo amico ti dice: guarda, purtroppo ho avuto un problema, o te li do X giorno. Se invece il rapporto non è sano, possono cominciare i problemi.
0: Sì, e la domanda però è, per esempio, anche sui 5 euro? Cioè, voi andate a ricordarlo a una persona anche quando sono 5 euro per una cena, per esempio, fino a cifre come 20 euro. 20 euro non sono pochi, siamo d'accordo tutti, però sono cifre comunque piccole. Cioè, nel senso, non è che hai prestato centinaia di migliaia di euro o migliaia di euro a una persona per la quale ne hai bisogno poi. I 20 euro, diciamo che non sono quelli che ti cambiano la vita, però sarebbe giusto averli. Adesso, amici, lo abbiamo fatto per tutta la settimana e continuiamo a farlo, ma l'argomento rimane. Perché noi aspettiamo i vostri messaggi vocali. Nel frattempo, però, come sempre, ci suggerite un disco da cantare ad alta voce. Quindi, se volete, potete scriverci un disco che volete sentire da cantare ad alta voce. Ne sceglieremo due fra i vostri che ci proponete qui al 3332688688. E tra poco si deciderà un disco da cantare ad alta voce.

0: Ocean House, Jubel qui su Radio Company. Amici, alla velocità della luce abbiamo deciso, forse abbiamo deciso, due dischi tra quelli che ci avete proposto da cantare ad alta voce. Lo faremo anche domani perché ci piace questo gioco dove voi proponete dei dischi. Tra l'altro devo dire che gli ascoltatori si stanno sbizzarrendo sulle sigle dei cartoni animati. Dragon Ball l'abbiamo già messa poco tempo fa, ragazzi, però Sanpei effettivamente potremmo tenerla per domani. De Biasi, siamo pronti?
1: Ci proviamo.
0: Ci proviamo? Allora, okay, le canzoni che abbiamo proprio scelto così, le prime che sono saltate all'occhio. La prima, la numero uno, che potete, mi raccomando, potete votare qui, è tra 1, 2, 3, 3, 3, 2, 6, 8, 8, 6, 8, 8. La prima è questa.
2: No woman, no cry.
0: No woman, no cry. La numero due invece è

0: rinnova la mostra dei mobili. E questo significa...
1: imperdibili occasioni!
0: Esatto! Su tanti mobili in esposizione, imperdibili sconti del 20, 30 e 50%.
1: Vieni in negozio e scegli il tuo prima che lo faccia qualcun altro.
0: Ti aspettiamo da Bissolo Casa a Gambellara, Vicenza.

0: Don't Stop Me Now, scelto da voi come disco da cantare ad alta voce qui su Radio Company. Questa è la Family, 6 agosto 2026, sono le 7:25 minuti. Soldi prestati ad amici, ma non stiamo parlando di grandi cifre, perché le grandi cifre, vabbè, quello purtroppo succede, di fidarsi di qualcuno e magari poi non tornino indietro, e quello può essere realmente un problema, anche perché poi quando hai bisogno veramente di soldi, magari per la casa, per pagare le tasse, insomma per gli affari tuoi, magari non ce li hai e in quel momento ti secca. No, in questo caso parliamo proprio di cifre piccole, però che comunque creano quel fastidio. I compleanni in cui si dividono le cifre per fare un regalo unico, feste di laurea, feste di capodanno, le cene, quando si cene, pranzi, quando si va fuori, che si deve dividere, c'è sempre quello che si dimentica, non ha i soldi, ha 50 euro interi, ha la cifra intera, quindi non riesce a darti, insomma, quello che deve darti, e alla fine si dimentica di farlo, tu non glielo chiedi, e così si crea quella cosa emotiva che un po' ti dà fastidio, no? Sentiamo voi.
1: Ciao Sisma, bisogna fare come fa un mio amico, che quando si fa un regalo o qualcosa insieme, alla ricevuta lega anche il suo IBAN e tutti fanno il bonifico. Io invece più di qualche volta li ho persi.
0: Allora, io devo dire che questo sistema lo sto usando anch'io, lo stiamo usando anche tra noi amici, quando si fa un gruppo, per esempio, per fare un regalo di compleanno, no? Fai un gruppo WhatsApp, dopodiché metti o gli amici o io mettiamo il PayPal, per esempio, di turno, o l'IBAN addirittura, a cui fare eventualmente il bonifico. Ma c'è sempre quello che si dimentica di farti il bonifico. È quello il problema. E lì cosa fai? Vai a chiederglielo?
2: Fai un messaggio generico sul gruppo. Ragazzi,
0: vi ricordo che
2: avete pagato tutto.
0: È vero, bravo De Biasi, furbacchione. Poi
3: abbiamo fatto l'addio al celibato di una mia amica. E qui era stata invitata una sua amica che noi tra di noi non conoscevamo, e abbiamo deciso di offrire la cena alla futura sposa. Mm-hmm. Quando è arrivato il conto abbiamo detto: bon, dividiamo per quante siamo meno la sposa. Questa ha detto: io non ho portato soldi. Quindi si aspettava evidentemente che la sposa offrisse. Allora mi hanno detto: bon, non c'è problema, il giorno del matrimonio ce li ritorni. Il giorno del matrimonio non si è mai avvicinata a nessuna di noi e anzi ha fatto finta di nulla. Quindi non abbiamo più visto questi soldi, ci ha dato un po' fastidio.
0: Certo.
3: E vabbè, è andata così. Ce la siamo pagata noi. Però lo abbiamo detto alla sposa: guarda che questa tua amica non ci ha dato i soldi e non ha partecipato alla cena che ti abbiamo fatto.
0: Sì, ma scusa, ma di che cifra si parlava? Comunque io a quel punto, ragazzi, se fosse stato in voi, cioè io non me la prendo neanche. Io dico: vabbè, guarda, io non divento povero per queste, cioè io rimuovo, perché è inutile star lì a rimuginare. Se si parla di cifre piccole, quindi entro i 20 euro 30 euro, dopodiché cominciano a girare le scatole, tipo Alessandro che ci scrive: prestati 500 euro. Raga, 500 euro sono tanti. Ad un caro amico in serie difficoltà economica, più rivisti sono passati 5 anni, vista la situazione in cui era lo rifarei in ogni caso, però ogni tanto penso, ecco, quelli sono soldi che sopra 500 euro non sono pochi. Poi
4: Sisma, ho fatto da sponsor per anni e anni, anni, per far festa, e mi sono mangiato stipendi per gli altri. Che cavolate,
0: vabbè.
4: Per non dire altro.
0: Sì, ma allora quelli in cui ho pagato da bere, per esempio quando si faceva festa, e magari poi tra virgolette non sono tornati indietro, no? Tu offri il giro e poi c'è quello che non te lo offre, eccetera, eccetera. Io quei conti lì non li ho mai fatti, perché quando stavo bene con le persone con cui stavo a un certo punto vai fuori, pensi, ti diverti e non ci pensi. Se vuoi offrire il giro, se vuoi offrire giri, se sei generoso quando vai in giro, non te ne devi pentire, secondo me. Comunque qualcuno ci scrive: certo, si dimentica, punti di puntini, e poi non scrive più niente. Completa il messaggio, vogliamo capire. Dai, avete mai prestato? Anzi, ma più che prestato, secondo me è proprio quella situazione in cui ci sono più persone, si mettono dei soldi per un regalo, si mettono dei soldi per una cena, c'è sempre quello che si dimentica di darti 5-10 euro, queste cose qua, che poi alla fine danno fastidio. Come vi comportate in quelle situazioni lì? Li avete ricevuti indietro? Andate a chiederglieli al diretto interessato, oppure fate finta di niente e cercate di rimuovere e di dimenticare? Radio Company.

0: Club All Around the World qui su Radio Company. Allora, soldi che avete prestato, ma no, in questo caso tanti sono arrivati, tanti messaggi anche di tanti soldi. Per esempio Gianluca ci scrive: raga, visto che parlate di prestare, già 5 anni che ho prestato 10.000 euro. Sì, al mio migliore amico che era in difficoltà, più visti e più visto lui. Gianluca scrive: io fortunatamente non ho bisogno. Gianluca, potresti diventare nostro amico? No, perché insomma, cioè, visto che non ne hai bisogno, però non ci comporta così. Ma siamo d'accordo che non ci si comporta così. Prima vieni a piangere ed implorarmi e poi mi giro le spalle e ti rifai un'altra vita. Io non so che fine hai fatto. No, no, ma totalmente siamo d'accordo, ma assurdo. Poi,
1: ciao Enrico, ciao Radio Company. Questa voglio raccontarla perché è divertentissima. Si parla di una cifra proprio irrisoria, ma è il modo in cui è avvenuto. Mio suocero viene a casa da noi e mi dice: hai 5 euro da attaccarmi? Perché solo spiccioli mi servivano attaccati. Vabbè, cerca i 5 euro, guarda in casa, ma li troviamo, ecco i 5 euro. E mi dà tutti i centesimi. Mi fa: guarda che non ce li ho tutti, perché mi mancavano dei centesimi, mi mancavano 30 centesimi. Quindi mi ha dato indietro 4,70 euro. Appunto, okay. È una cosa da niente, però. Cioè, è ridicolo, il mio suocero. Però ha dato fastidio, cioè, una cosa da niente, ma ha dato fastidio.
0: Allora, in quel caso lì io non ci faccio caso, ragazzi, perché 30 centesimi, vabbè, uno ce li aveva. Ma posso dire, in quel caso lì voi avete fatto la figura dei signori e lui si è fatto la figura un po' la figuraccia. Cioè, nel senso, chi è che ci ha rimesso in quel caso lì? Cioè, loro hanno perso 30 centesimi e che sarà mai, perché 30 centesimi. Però, se guardiamo proprio la figura in sé, per quello che è successo, se l'è fatta lui la figuraccia che ti ha dato i 4,70 euro in monetine e non aveva gli ultimi centesimi per arrivare a 5. Quindi, pace amen. Va bene, amici, tra pochissimo c'è lo sfigometro. Nel frattempo, se volete, 333-2688-688. Soldi che avete prestato, ma non si parla di grosse cifre. Quelle volte in cui, magari, appunto, come adesso i 5 euro, il signore qui che aveva i 5 euro e sono ritornati indietro in centesimi, 4,70 euro, oppure alle cene, i regali condivisi dove non avete ricevuto quei 4, 5, 10 euro, che però ha un piccolo sassolino nella scarpa che dà fastidio.
2: La Family Beach Club. No.

0: artisti delle hit degli anni 90 per la prima volta in Italia. Cappella, la protagonista di uno dei tormentoni degli anni 2000. Valeria Rossi,
1: dammi tre parole.
0: Sabato 15 agosto, Prato della Valle, Padova. Inizia con noi il viaggio.

0: Visioner. Scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
1: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
2: Ad esempio il generatore Mosa, 2200 watt, motore 4 tempi e a soli 199,90 €. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
3: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari. Scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
4: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare

0: un'estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
1: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su iliad.it.

0: classe all'elementare di mio figlio, i soldi anticipati per il regalo alle maestre si trattava di 2-3 euro, sempre le stesse che si dimenticano. Alla festa di quinta ho presentato il conto. Raffaella da Marostica. Raffaella, sei... Raffaello, 2-3 euro, dai, vieni qua, facciamo la colletta, te li diamo noi. C'è lo sfigometro!
1: Radio Company.
2: C'è lo sfigometro!
0: Si parte dall'Ariete, il periodo è super top per le vostre energie vitali. Potreste aprire un banco al mercato e vendere vitalità da quanta ne avete. Sfigometro meno 18.

0: 97%.
1: Ariete.
0: Toro, l'amore in questo periodo va super super super bene. Vi sentite fortunati e il vostro sex appeal è alle stelle. Sfigometro meno 20 e rotometro 100%.
2: 6-7.
0: Gemelli, i contatti con le persone vicine a voi sono facilitati. Siete amici fidati e ascoltatori discreti. Bravi. Sfigometro meno 17 e rotometro 89%.
3: Oye amigo, ponme la salsa.
0: Oye amigo. Cancro, malumori e incomprensioni sul lavoro. Venere ce la sta mettendo tutta per rompervi le scatole. E in effetti ci sta riuscendo. Sfigometro meno 7, rotometro 10%.
4: Oh, ma ti sembra la comportazione?
0: No, per niente. Leone, interessanti opportunità che vi permetteranno di raggiungere obiettivi prefissati da un bel po' di tempo. Mi raccomando, guardatevi intorno. Sfigometro meno 14, rotometro 45%.
4: Cos'è sta merda?
0: No, dai. Vergine, la salute va molto bene. Siete però un po' ansiosi e questa tensione che vi portate dietro vi mette in difficoltà anche nelle situazioni più facili. Sfigometro meno 8 e rotometro 11%.
4: Che

0: Si riparte dagli amici della bilancia, grazie a Mercurio avete una chiarezza mentale da fare invidia a chiunque. Non esistono domande alle quali non avete risposta. Pendono tutti dalle vostre labbra, sfigometro meno 18, erotometro 91%.
1: Ehi, che ci fai nella nostra zona?
0: Scorpione! Oggi scarseggiano un po' le energie, ma è tutto normale, state dando il meglio di voi sotto le lenzuola. Wow! Ci sta che durante il resto del tempo siate un po' stanchi. Sfigometro meno 13, rotometro 43%.
1: Hai sbagliato quartiere, bello.
0: Sagittario, situazioni complesse da gestire in ambito lavorativo, anche i rapporti con i colleghi iniziano ad essere complicati, usate la diplomazia. Sfigometro meno 10, rotometro 15%.
1: Ti conviene tornare indietro, ma se no vuoi vedere che cosa succede.
0: Ma cos'è? Capricorno, energie buone, riuscite a fare tutto quello che vi si presenta davanti senza troppi drammi. Sfigometro meno 18, rotometro 92%. Sembra un po' too much. Acquario, bella intimità con il vostro partner, c'è una conoscenza piuttosto intima che potrebbe essere pronta a diventare qualcosina di più. Sfigometro meno 19, rotometro 98%.
2: Il troppo stroppia sempre,
0: sempre.
2: Comunque.
0: Pesci, il sole vi regala energie, gli altri astri invece vi fanno innervosire e ve la faranno sprecare. Questa settimana non avete un attimo di pace. Sfigometro meno 15, rotometro 50%.
3: Vai Sisma, acquista il bollitore.
0: Già fatto. No, non è vero, non l'ho acquistato. Biasi,
4: tocca a me?
0: Tocca a te. Se tanto mi dà tanto, il ragionamento.
4: Ok, tenendo conto che il 3 sicuramente no.
0: Il 3?
4: Il terzo segno.
0: Ah, ok, no, ok, ok.
4: Il
0: terzo.
4: 4 nemmeno. Il quinto forse.
0: Vabbè, ok. Ma però... li hai tenuti a mente così?
4: Sì, perché non me li ricordo.
0: Vai, vai, vai.
4: Il secondo
0: sarebbe?
4: Non vale.
0: Eh no, ma scusa!
4: Quello dopo l'ariete.
0: Ma allora, e che cosa viene dopo l'ariete? Inizia per T di Torino.
4: Toro!
0: Bravo! Vabbè, è troppo facile così, però De Biasi.
4: Una volta,
0: certo
4: dai.
0: Che tu che segui Carlotta e me durante lo sfigometro, tu saresti, dovresti essere il primo a ricordarti quali sono i segni uno dietro l'altro.
4: Perché
0: facciamo una prova.
4: No.
0: Facciamo una prova.
4: Oddio.
0: Da che cosa si parte?
4: Dall'ariete.
0: Ok, e poi?
4: Toro.
0: Ok, perché te l'ho appena detto. E poi?
4: E poi?
0: Dai, che secondo me ce la fai senza pensarci troppo.
4: Vergine?
0: No. Vergine è quello con cui si chiudono i primi sei segni.
4: Ok, Vergine, quindi
0: no.
4: Prima c'è Leone.
0: No, prima della Vergine,
4: esatto.
0: C'è Leone. E prima ancora?
4: Scorpione.
0: Cancro. E prima ancora?
4: E prima c'è il Toro.
0: Gemelli, no!
4: Mi piace, mamma mia, dai.
0: Sulle note di questo tango c'è il discorso a volume di oggi.
5: Ora alza il volume!
6: 1, 2, Polizei, 3, 4, Grenadier, 5, 6, alte Kek, 7, 8, gut

0: Mauro. I Piaioli, 8 e 2 minuti.
1: Radio Company Time.
2: Company Breaking News. La Camera a voto segreto ha detto no all'acquisizione da parte della magistratura delle chat dell'ex sottosegretario alla giustizia Delmastro con l'imprenditore romano Mauro Caroccia, ritenuto prestanome del clan mafioso senese. Forte scontro politico in aula, sentiamo Galeazzo Bignami di Fratelli d'Italia e la segretaria del PD, Elly Schlein.
3: A voi non interessa nulla di Andrea Delmastro delle Vedove, lo attaccate perché volete attaccare Giorgia Meloni.
4: Non vogliamo mai più sentirvi nominare Paolo Borsellino e dire che sarebbe stato un ministro di questo governo.
2: Nuova notte di raid russi in Ucraina all'indomani della strage a Kiev che ha causato almeno 17 morti. 3 civili hanno perso la vita nella regione nord-orientale di Kharkiv. Svolta nelle indagini sul caso di Daniela Florea, la 36enne ritrovata senza vita il 20 luglio nel suo appartamento a Torino, è stato arrestato l'ex compagno con l'accusa di femminicidio. Europei di nuoto a Parigi, ieri nelle 5 km di fondo, oro per Taddeucci, bronzi per Pozzobon e Paltrinieri, oggi azzurri a caccia del podio nei tuffi, al collo 4 ori, Chiara Pelacani cerca il quinto nel sincro da 3 metri con Elisa Pizzini. Ed è tutto da Gerardo De Vivo.
5: Breaking news. Per rimanere sempre aggiornato, vai su stream.it o scarica l'app. Radio Company.
6: Spot. Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
7: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
6: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
8: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
6: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.

Coldplay, Lady Gaga assieme a Docci qui su Radio Company. Amici, buongiorno. Le 8 e 7 minuti, il 6 agosto 2026, si parte di nuovo per l'ultima ora della

0: succede, Biasi? Cosa mi hai detto?
1: Niente.
0: Guarda, io prima o poi aspetto la denuncia di Mauro Tonello per,
1: per
0: appropriazioni indebita di voce. Guarda che la voce è sua, eh. È come se tu stessi clonando la sua voce, riutilizzandola all'interno del nostro programma.
1: Pago,
0: non va bene.
1: Pago i diritti.
0: Sì, tu paghi i diritti, figurati. Guarda.
1: A proposito di pagare.
0: A proposito di pagare. Tu secondo me non paghi neanche l'abbonamento a Netflix. È vero?
1: È vero.
0: Guarda, io lo sapevo, sei veramente. A proposito di pagare. Allora, prima vi abbiamo chiesto prestiti, ma ne ha... Allora, l'abbiamo già fatto l'argomento prestiti, soldi prestati ad amici, però in realtà non è questo, perché ci arrivano messaggi che sono abbastanza sconvolgenti. Per esempio, prima c'era Gianluca che aveva prestato 10.000 euro a un suo amico, ma quelle sono cifre veramente assurde, e ci credo che poi si rompa un'amicizia se non ti vengono ridati indietro, perché lì manca proprio qualcosa. Però qui si parla proprio di quelle situazioni in cui devi regalare qualcosa a qualcuno e fai un gruppo, e quindi poi c'è quello che si dimentica di darti 5 euro, fai la cena, il pranzo in giro, dividi, fai la romana, dividi per tutti, e poi alla fine c'è sempre quello che non ti dà i soldi. Insomma, si tratta di cifre piccole che però danno un po' fastidio, no? E lasciano quel risentimento, un po' quella cosa emotiva che non va bene con il vostro amico, con la vostra amica che si è dimenticata casualmente di ridarvi dietro i soldi. De Biasi, per esempio, è uno che si segna le cialde che ha dato a tutti quanti qui in radio, vero?
1: Tutto segnato
0: nella blacklist che hai tu, va bene. Poi
2: ciao,
0: sentiamo.
2: Sisma. Allora, per me questo è un tema veramente fastidioso, perché per anni in compagnia si è deciso ovviamente di fare i classici regali di gruppo, e chiaramente c'era sempre qualcuno che faceva lo gnora al riguardo. Detto ciò, comunque il concetto è che quando tu vai a comprare una cosa la paghi, no? Quindi per lo stesso motivo, quando io metto i soldi al posto tuo, me li devi a priori, cioè non è che ci sono tante storie, e il fatto di fare i finti tonti risulta proprio da persone di poco spessore dal mio punto di vista, perché comunque, ripeto, quando tu vai fuori e ti prendi banalmente un caffè non è che dici ah beh sì aspetta te lo pagherò, vero? No, lo paghi subito, vero? E ecco, quindi questo è il mio punto di vista, e davvero che sia una cifra importante o una cifra irrisoria, comunque il concetto rimane questo tale e quale.
0: Allora, io non ho mai fatto, diciamo, personalmente, ma qui poi giustamente siamo tutti diversi e ci stiamo confrontando. Sulle cifre piccole non ci ho mai fatto caso. Cioè, non è che mi ricordo quello che non mi ha pagato, si è dimenticato di darmi i soldi per il regalo di compleanno X, se sono cifre irrisorie. Certo, se cominciamo a parlare di cifre più grosse, è chiaro che lì, siccome non vi navighiamo, nessuno di noi naviga nell'oro, tranne Gianluca che ho visto prima all'Endinara, che lui, forse lui.
1: Va bene.
0: Lui sarebbe da farselo amico, perché insomma tutti noi insomma siamo qui che dobbiamo trovare modo di campare, ok? E quindi tutti noi ci dobbiamo guadagnare il pane per vivere. Se sono tanti di più i soldi, si fa fatica a dimenticarsi. Se si tratta di cifre piccole, io personalmente me le dimentico. Anche se è anche vero che ti ricordi più del gesto che dei soldi non ricevuti. È proprio il gesto che probabilmente dà fastidio.
3: Buongiorno company, Eros a Bruno Terme. Ma secondo me è il periodo, perché 7-8 persone sono venute a chiedermi soldi. 7, 300, 500, 1000, 50.000. Sapete cosa ho fatto? Non li do a nessuno, così sono sicuro che mi restano in tasca.
0: Beh, ci sta, ci può stare. Poi.
4: Ciao Sisma.
0: Ciao.
4: Allora, inizialmente non ci facevo tanto più di peso, ok? Avanzavo soldi per via dei regali, perché ero quello che organizzava sempre tutto. Mi mettevo come prima persona a organizzare, perché volevo che le feste venissero sempre bene. I primi anni, ok, lasci perdere, non mi ha dato. Poi ho trovato proprio la scusa che niente, mi hai mancato, non mi hai dato i soldi. Beh, la prima volta che ti vedo anche davanti agli altri,
0: no.
4: Guarda che avanzi i soldi,
0: no.
4: Fanno una figura di merda che sono loro, ah sì scusa scusa, e te li ridanno. Ho preso questa abitudine, cioè anche la prima volta o la seconda che lo rivedo gli faccio notare che non mi ha dato i soldi.
0: Anche davanti agli altri. Allora, tattica che sicuramente funziona. Diciamo che io non sarei quello che va ad umiliare qualcuno, perché cioè, secondo me è brutto. Fai la figura più da, passatemi il termine, signore, a fare quello che fa finta di niente, ed eventualmente farglielo notare magari un'altra volta per messaggi o diglielo di persona tu per tu. Poi
5: io anni fa ho imprestato 1.000 euro a una collega che era in difficoltà e nel giro di un mese me li ha restituiti. Brava. Quindi penso che si sia instaurata una buona amicizia da quella volta.
0: Beh certo, allora chi restituisce poi, ma in questo caso qui ci mancherebbe. Anche nelle cifre piccole, secondo me, quando uno non restituisce, magari se n'è dimenticato, però va un po' a sfaldarsi quella fiducia che hai verso l'altra persona. 333-2688-688 per quando non avete ricevuto soldi prestati, anche quando si tratta di piccole cifre. Tra poco invece noi regaliamo 2 biglietti per il concerto di Cristiano De André.

lunga settimana, anche qualcosa in più, insomma, saremo lì per tantissimi concerti, tra i quali appunto quello di Cristiano Di André, che si svolgerà l'11 di agosto, porterà in scena sul palco di Asiago Live in Piazza Cardi ad Asiago De André canta De André Best of Tour 2026, un intenso viaggio dell'opera di Fabrizio De André. Sul palco insieme a lui gli inseparabili Osvaldo Di Dio alle chitarre, Davide Pezzina al basso, Luciano Luisi alle tastiere e Ivano Zanotti alla batteria.

0: regaliamo due accrediti, amici e amiche. De Biasi, come sempre la parola magica è affidata a te.
1: Ne ho una molto difficile.
0: Davvero? Ma una parola deve essere, eh?
1: Ok, ok.
0: Ok, difficile?
1: Sì, sì.
0: È difficile, quindi cerca di essere chiaro, mi raccomando. Dovete semplicemente, per portarvi a casa i biglietti, inviare un messaggio al 333-2688-688 con la parola chiave che vi darà De Biasi in questo momento. Prego!
2: Cristiano!
3: La Family Beach Club!

0: Alfa qui su Radio Company, amici, siamo pronti per regalare due biglietti a Daniel dalla provincia di Rovigo. Ciao Daniel! Daniel? Daniel? Daniel, sei sparito? Daniel, ci sei? No, non c'è, no, non c'è. Ci ha buttato giù il telefono, va bene, non è un problema. Adesso cerchiamo di recuperarlo. Oppure è caduta la linea. Comunque, stiamo regalando due biglietti per l'11 agosto Cristiano De André all'Asiago Live. Saremo presenti lì con Radio Company per tantissimi altri eventi oltre a questo, quindi... Ciao Daniel!
1: Ciao!
0: Ciao, era caduta la linea?
1: No, doveva richiamarmi.
0: Ok, va bene. Senti Daniel, allora, noi ti regaliamo questi due biglietti per il concerto l'11 di agosto con Cristiano De André. Con chi ci andrai?
1: Mia moglie.
0: Ok, quindi sì, raggiungerete Asiago, che tra l'altro è molto fresco in questo periodo, quindi magari si sta un po' meglio. Arrivate su un po' prima, vi fate l'aperitivo e poi il concertone, d'accordo?
1: Certo.
0: Va bene, okay. Noi vi aspettiamo lì perché saremo anche noi lì, quelli di Radio Company, ovviamente tutte le sere, quando volete ci trovate lì, soprattutto per quanto riguarda voi l'11 agosto. Ciao Daniel!
1: Ehi, ciao a tutti!

0: partner Latte Busche, trivellato, concessionario ufficiale Sport Equipi CHX e con il patrocinio della Regione Veneto.
1: Attenzione prego, le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
2: La tua estate continua da Decathlon. Scopri le nostre tende familiari a partire da 99,99 euro. In negozio, app e sul sito.
3: Quando lavoro voglio il meglio, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
4: Ad esempio l'idropittura traspirante Fassa Mortoro, bianca 14 litri e a soli 22,90 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
5: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari. Scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati Paoletto e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
6: Sono José Mourinho e mi chiamano la Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
7: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
8: Avviso a tutti i passeggeri. Grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su iliad.it. Company.

0: vedi cosa succede, no, Leo, a fare la cheerleader.
1: Non lo dire.
0: Che ti dislochi un gomito.
1: Solo perché mi sono fatto prendere dal
0: Datemi una L, datemi una A, Lenny.
1: Che male.
0: E si è fatto male.
1: Datemi una L, datemi una A, Lenny.
0: Beh, perché faccio tutto il nome. Spelling. Siamo 8 ore, dai. Buongiorno amici, come state? State ascoltando Snack, Giulia Pego, Leo e Martino al lato tecnico. Fino alle 13 saremo insieme. Vi abbiamo raccontato che finalmente sembrerebbe, perché poi parliamone, essere diventato di moda uscire di casa in pigiama.
1: Sì.
0: C'è però una precisazione importante.
1: Sì, perché c'è un pigiama haute couture.
0: Non
1: è
0: vale.
1: Un pigiama haute couture. È un pigiama
0: figo,
1: d'alta moda,
0: fatto apposta. Figo.
1: No, però allora Stefano Gabbana è arrivato alla sfilata con un pigiama normalissimo.
0: Sì, era uscito veramente dall'ospedale.
1: Sembrava un pochettino, sembravano quei pigiami che compri negli ingrossi.
0: Sì, con l'infradito
1: qua,
0: poi.
1: Per da tenere in armadio, metti mai che serva.
0: Sì, ecco, quello vale, quello è valido, non tutto il resto, perché c'è anche chi ci aveva scritto pigiamone via a New York, questa cosa è già sdoganata da un bel po'. Ma
1: sì,
0: se vai
1: ma
0: a vedere
1: a
0: persone che escono in pigiama a New York, sono tutte strafiche, cioè con magari veramente il pigiama fatto apposta, bellissimo, la scarpetta col tacco, un bello sciarpone, il trucco, il cappello perfetto. E allora a sto punto mi vesto e basta, mi preparo.
1: Ma sai che comunque...
0: la goduria, scusami, è uscire dal letto, dire non c'ho voglia di prepararmi,
1: certo,
0: con la bava, e uscire così.
1: Beh,
0: come
1: però,
0: sei, lì ci vuole coraggio.
1: Però devi uscire con quella faccia e quella bava, perché
0: certo,
1: non è che devi passare attraverso il restyling.
0: No,
1: ecco,
0: esatto, quello è, perché nel momento in cui mi preparo e ho il pigiama bello apposta per uscire, mi metto i vestiti normali.
1: Sì, appunto,
0: perché sono sicura 100% che queste persone fighissime che escono in pigiama in realtà non hanno dormito con quel pigiama.
1: No,
0: se lo sono messo apposta per uscire.
1: Quello affrore da carogna dopo una notte con 40 gradi come stiamo vivendo adesso.
0: Secondo me ci vuole del coraggio, bisognerebbe sdoganare invece il pigiama, quello vero.
1: Sì.
0: Quello zozzo, quello con i gattini che dormono,
1: che
0: un pochino sbiaditi.
1: Che non dormono neanche più quei gattini.
0: No.
1: Si rifiutano.
0: No, sono morti ormai, perché quel pigiama ce l'hai da 50 anni. Quello che magari ti ha passato la nonna, bello sbiadito, un po' puzzino.
1: Sì.
0: E te lo metti e devi uscire così. Allora vale,
1: perché,
0: troppo facile.
1: Perché l'ammorbidente sul pigiama non regge.
0: No,
1: rimane così.

0: Con Businessman. Allora, ci è venuta però questa curiosità.
1: Sì.
0: Abbiamo parlato di questa cosa del pigiama, però così, prima di concludere l'argomento, volevamo un attimo sapere voi.
1: Sì.
0: Voi. Allora, immaginate questa cosa: il pigiama che avevate ieri sera.
1: Sì.
0: E stamattina ci uscite.
1: Ok. Cosa vediamo noi per le strade? Perché ci facciamo paladini in barba a Stefano Gabbana, che vuole che usciamo con i pigiami fighi, costosi, di seta, belli. No, noi paladini del, guarda, del popolo, del popolo
0: becero. Ma sì, ma che siamo noi.
1: E
0: poi,
1: siamo noi,
0: voglio dire.
1: Quindi se oggi doveste dovuto essere usciti
0: mamma mia, con il
1: vestito, con il vestito, con il pigiama che avevate ieri sera.
0: Sì, dai, così proprio, ma completo, che ciabatte avevate,
1: sì,
0: cose varie, le scarpe. Al 3332688688, se avete voglia raccontatecelo
2: su Radio Company.
3: Come on!
4: L'estate da mordere.
5: Oh,

0: con Dracula, il remix e il nostro successo del presente. Poco prima invece Chicago con Hard to Say I'm Sorry. Questo sondaggione di oggi ci ha fatto capire che per fortuna non è ancora moda uscire in pigiama, perché sarebbe un popolo di gente con i batacchi le foto.
1: Sarebbero degli arresti per attiosciani in luogo pubblico.
0: Tutti nudi o tutti brutti.
1: Tutti nudi, bello questa cosa, libertà, libertà.
0: Sì, sì, comunque abbiamo qualche messaggino che si differenzia da leggere, tutto questo tra poco, perché sono le 12 da 3 minuti.
2: Radio Company Time.
3: Company Breaking News. Addio a un gigante della musica, è morto a 86 anni Francesco Guccini, tra i caposcuola del cantautorato italiano. Lo ha reso noto la famiglia, i funerali si terranno in forma privata nei prossimi giorni. Bagno di folla per Papa Leone in visita pastorale ad Assisi per la giornata conclusiva del meeting della gioventù francescana, organizzato in occasione dell'800° centenario della morte del santo. L'invito del pontefice.
4: San Francesco, imparate la radicalità evangelica, che è l'opposto del fondamentalismo. Non rende ciechi e violenti, ma sensibili, attenti e quindi umili, accoglienti verso tutti.
3: All'ondata di caldo estremo si aggiungono disagi e danni per il maltempo. In Alto Adige, per una frana in valle

0: Laurina, evacuate 120 persone da un albergo e 3 abitazioni. Strade chiuse al traffico, in azione escavatori per rimuovere fango e detriti. Europei di nuoto a Parigi in testa al medagliere dopo una settimana di gare. Azzurri anche oggi a caccia del podio. Al collo 4 ori, Chiara Pellacani mette nel mirino il quinto. Dalle 17.30 la finale del sincro misto dal trampolino in coppia con Elisa Pizzini. Ed è tutto da Gerardo De Vivo.
1: Breaking news. Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app. Radio Company.
2: Spot. Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
3: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
2: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
4: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Io ho sottoscritto una polizza con Prima, così José Prima.
2: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
5: Company. Radio Company. Che passa.

0: Allora, parliamo di pigiami perché sono arrivati i vostri messaggi per quanto riguarda il come uscireste la mattina.
1: Parte uno poco carino. A parte quelli che soggiornano in RSA, chi è che usa ancora il pigiama?
0: No,
1: io dovrei
0: ancora
1: uscire perennemente tutto l'anno solo in mutande.
0: Bello.
1: Io lo metto il pigiamino. Perché?
0: No, ci stai, il bel pigiamino ti fa dormire meglio, secondo me. Detta da uno che non lo usa, però voglio dire, io quando voglio dormire bene sono in vacanza. Ecco, secondo me vado in vacanza, io ho il pigiama.
1: Ah, ok.
0: È una cosa
1: perché
0: così.
1: Dici non si sa mai.
0: No,
1: qualche...
0: no, perché mi fa l'idea tipo giorno di festa. Ok,
1: ok, giorno di festa mi metto carino.
0: Carino, quella cosa.
1: No. 37 anni tra due settimane e dormo con il pigiama di Gengar dei Pokémon.
0: Ah.
1: Oh, finalmente! Non sei l'unica col pigiamino carino,
0: Sì,
1: c'è anche chi ci ha scritto: ciao Snecchini, questo è uno dei miei pigiami estivi, ce l'ha inviato. È un pigiamino con canottiera e calzoncino di Inside Out.
0: Ah, ok. Quella con i capelli blu.
1: Sì, ci uscirei per andare a fare la spesa? Sì! Me ne frega qualcosa di cosa pensa la gente?
0: No.
1: Si abbinerebbe anche con un tacco nero per andare in discoteca.
0: Ah, certo, sì.
1: E poi pensate alla comodità: rientri dalla discoteca, togli le scarpe, sei già pronta per andare a dormire.
0: Ma veramente, quella gente
1: uscire...
0: che ti ha sbausciato addosso.
1: E anche per
0: comunque...
1: uscire il giorno dopo.
0: Sì.
1: Cambi scarpa, sneaker e sei a posto per un mesetto.
0: Aiuto!
1: Poi
0: sentiamo.
2: Allora, company, spesse volte in inverno mi è capitato di svegliarmi in pigiama, appunto, e quindi per mantenere il microclima che si è venuto a creare durante la notte nelle coperte, l'ho lasciato indossato e sopra mi sono infilato la tuta da lavoro. Per tutta la giornata stavo comodamente a mio agio. Era secondo me un'ottima scelta.
0: Ma certo, ma guarda, noi siamo felici della tua soddisfazione. Però comunque è un microclima tipo tundra a un certo punto.
1: Sì, soprattutto se è inverno e hai mangiato pesante e stai bello chiuso sotto le coperte. Dopo un po' veramente si crea flora e fauna.
0: Perché rinunciare ai muschi?
1: Che mi fanno quel pelletto morbido, mi tengono caldo.
0: E ogni tanto c'ho il brividino.
1: Io perché facciamo sempre schifo a quest'ora, nello specifico?

0: salutare Keisa con I Can Wait. È arrivato questo messaggio che ci ha fatto particolarmente sorridere.
1: Allora, aspetta, no, non ce l'ho, ce l'hai tu.
0: Io ragazzi, scusa. Io uscirei in mutande e canottiera tipo Mago Ronzo. Perché non uso il pigiama. E Mago Ronzo era. Però Mago Ronzo si agghindava anche, aveva anche la bella la collana.
1: Allora, scusa, ma allora, non è che perché esci in pigiama devi uscire appunto.
0: Secondo me sì, è quello che invece ho detto fin da inizio puntata. Però, se devi uscire in pigiama è perché non hai voglia di prepararti.
1: Vabbè, però e un accessorio, una collana al volo da portare, tipo così, certo. La lanci in aria e la metti.
0: Ad agghindare i muschi e i licheni che si sono formati durante la notte. Che schifo.
2: Per tutta la giornata stavo comodamente a mio agio.
3: Su Radio Company. Come on! L'estate da mordere.

0: questa è l'ISO con Juice qui a Company Snack. Allora è arrivato un messaggio. Barbara da Padova dice: ciao, io ho accompagnato tante di quelle volte mio figlio alla fermata dell'autobus in pigiama che si vergognava lui per me.
1: Allora ci vai da solo, figlio mio. Non ci si vergogna della propria madre, anzi urliamolo a tutti: figlio mio, quanto ti vuole bene mamma.
0: Aspetta, sai che bello, aspetta che mamma scende, ti dà un bacio.
1: Sì, esatto. Beh, io ricordo anche la mia di mamma, tutte le volte che mi veniva a prendere in discoteca, poverine, già escono e ti fanno questa grande cortesia alle 3 di notte, stanche morte, ci manca pure che si veste decente. Ovvio che fermata dalla polizia, salve, agente.
0: Guardi, si prenda mia figlia che è degenere, guardi, ecco, cosa mi fa fare.
1: Ecco, tutto questo perché purtroppo ancora non è moda. Ci sta provando Stefano Gabbana, ma ancora non è sdoganata questa cosa.
2: Buongiorno a tutti. Buongiorno. Allora, girare in pigiama anche no. Il pigiama è nato per andare a letto. Che uno voglia mettersi un bel pigiama per andare a letto, tutto di tanto di cappello, insomma, ognuno può fare quello che vuole.
0: Sì.
2: Perché lo fa Stefano Gabbana? Cioè, non è che si sdogana una roba del genere in questa maniera qua. Perché se lo faccio io, voglio dire, mi prendono, mi fanno un TSO e mi portano via. Senza se e senza ma. Quindi il pigiama va benissimo, bello, firmato di seta, d'organza, ricamato, quello che volete.
0: Una tenda.
2: Però per uscire no, esiste l'abbigliamento.
0: Ah.
2: Ok. È che loro probabilmente non vendevano pigiami, quindi lui doveva sponsorizzare pigiami.
1: Ah.
2: Buona giornata, beh. Samuele.
1: Samuele, ciao, a te Samuele. Fanno un TSO se esci in pigiama proprio perché ancora non è sdoganato.
0: Ah,
1: una volta che diventa cosa pubblica possiamo farlo tutti.
0: Beh, cioè, comunque sono pigiami bellissimi. Se voi pensate ai pantaloni di lino che adesso gli uomini indossano d'estate, sono uguali.
1: Ma
0: praticamente
1: infatti,
0: quindi non
1: noi
0: è...
1: ci siamo dati un'occhiata al video della sfilata, ma non sono pigiami. Ma io per permettermi quel pigiama lì, cioè se avessi un pigiama del genere ci andrei al mio matrimonio.
0: Ma certo, anche la borsa leopardata che hanno abbinato
1: sì,
0: a questa cosa.
1: Ma sì, non
0: però,
1: vale.
0: Secondo me uno dovrebbe sentirsi libero di dire: va bene, non sono bellissimo, non sono in oro, ordine, però se devo andare a fare la spesa, sono in casa che sto sistemando, magari ho il supermercato sotto casa, mi vesto da dinosauro.
1: Tu continui a fare riferimenti a me, Leonardo. Il fatto che io esca comoda perché ho il supermercato sotto casa non ti dà la libertà di giudicarmi.
0: Infatti,
1: okay?
0: Guarda che i commessi del supermercato ti scriveranno un biglietto: ma quando il trasloco?
1: E
0: così
1: di nuovo
0: almeno.
1: Non era un dinosauro, era un asino, e invece l'altra volta era una giraffa. Ero comoda, dovevo solo andare a ritirare una pizza. A me che me frega, lo dicevamo ieri se avete ascoltato la puntata, siamo tutti un popolo di criticoni, se ognuno si facesse gli affaracci sua,
0: certo,
1: tutti potremmo uscire in pigiama, tranquilli, puzzolenti, coi muschi e i licheni.
0: Volevo salutare l'addetto alle pizze, alle consegne delle pizze che ti incontra ogni settimana.
1: Ma almeno qualcosa da raccontare.

0: Paradiso con Agitare Coca-Cola. Basta, un'ora e mezza a sto punto a parlare di pigiami.
1: Però è arrivato un commento. Adesso il messaggio era lungo, non possiamo metterlo tutto nel messaggio vocale. Però volevo ringraziare Monica, che lei lavora nella moda, è un'esperta di moda, e dice: e sì, effettivamente sarà così. L'estate prossima tutte le persone avranno questo stile pigiama, però lei dice anche no.
0: Soprattutto se il pigiama ha effettivamente le fantasie da pigiama. Quindi ripetiamo: la nuvoletta, la luna che dorme,
1: gli orsetti.
0: Poi salutiamo anche lei che dice: settimana scorsa alle 2 di notte in camicia da notte vado a prendere mia figlia, mi fermano i carabinieri. Signora, dove va? Prendere mia figlia. Ok signora, non le chiedo nient'altro, però poi vada a casa che vedo che ha molto sonno.
1: È stato anche carino.
0: Sì, carinissimo.
1: Il carabinieri, no, perché poteva dire: ma vedete come è messa,
0: cioè, ma ti pare che... Scusa, ma che carabiniere è? Non si fa.
1: Infatti sono poi dei signori.
0: E poi andrei a chiudere tutto con il messaggio che forse riassume, guarda, ogni tipologia di persona. C'è chi va via con i vestiti normali e fa più schifo che in pigiama.
1: Eccola lì, chiusa, questo è porta a casa.
2: Su Radio Company, come on! L'estate da mordere.
3: Siamo di fronte allo scenario di un attacco ibrido. È già chiaro che quanto accaduto non sia stato gestito da dilettanti. Lo dice il ministro dell'interno tedesco Dobrindt dopo l'incursione di 3 droni, uno con esplosivo, martedì sera all'aeroporto di Lipsia. Nuova notte di raid di Mosca in Ucraina. 3 civili hanno perso la vita nella regione di Kharkiv. Il segretario generale della NATO, Rutte, annuncia che sono in corso consultazioni con gli alleati per inviare con urgenza nuovi sistemi di difesa aerea all'Ucraina. Il cadavere di un 89enne è stato rinvenuto nella serata di ieri nella sua abitazione ad Altino, in provincia di Chieti. Sul corpo segni di violenza. Presente in casa un nipote 25enne trovato in stato confusionale e condotto in caserma dai carabinieri. Nella notte a Barga, in provincia di Lucca, un uomo di 65 anni è stato trovato morto all'interno di una cisterna biologica. I carabinieri indagano per ricostruire la dinamica dell'accaduto. Agli europei di nuoto a Parigi, riflettori puntati su Chiara Pelacani, già vincitrice di 4 ori, l'azzurra cerca oggi il 5° nei tuffi sincro da 3 metri in coppia con Elisa Pizzini. Ed è tutto da Gerardo De Vivo.
4: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
2: Radio Company. Spot.
5: Fino a ieri l'informazione locale potevi solo leggerla, vederla. Oggi puoi ascoltarla e soprattutto quando vuoi tu. Figo, no?
6: No, Strimmo. Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it, si scrive Streammo o scarica l'app.
7: Quando lavoro scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat. Con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa. E sono sia in negozio che online.
8: Ad esempio lo scaldabagno elettrico Comfy 30 litri, potenza 1,5 kW, con display digitale e a soli 89 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
9: Domenica 16 agosto, Piazza Carli, Asiago.

0: partner Latte Busche, Trivellato, concessionario ufficiale Sport Equipi CHX e con il patrocinio della Regione Veneto.
1: Chase every friend. Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
3: Vuoi far vedere i tuoi prodotti o le tue promozioni mentre ne parli in radio? Ora puoi!
4: Con Visioner di Radio Company, il tuo spot diventa audio e immagine insieme.
5: Mentre raccontiamo la tua azienda, i tuoi prodotti appaiono sugli smartphone, sui PC e sui tablet di migliaia di ascoltatori.
4: Più attenzione, più interazione, più risultati.
5: Non restare indietro. Scegli Visioner, il nuovo standard della comunicazione audio. Visioner, scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
6: Company. Company Disc. Company Disc.

0: Chris Cross Amsterdam, Luisa Sonza, Willy William, Maio Mai.
1: Questo era il nostro Company Disc. E adesso un successo della tua estate, marchiato Radio Company.

0: sappiamo che oggi per te è una giornata speciale, che cosa succede?
1: Esatto, il mio compleanno.
0: E allora grandissimo, tanti auguri di buon compleanno, amico mio, auguri.
1: Grazie.
0: Auguri da tutta Radio Company, auguri da tutte le persone che ti vogliono bene, soprattutto due, e fatalità una di queste si trova proprio accanto a te, infatti ti dicono tanti auguri di buon compleanno, adesso sarai in viaggio ma non sai la destinazione, quindi goditi il regalo delle tue donnine Erika e Penelope.
1: Esatto, infatti io so dove sto andando, perfetto.
0: Ma aspetta, chi è? Erika è tua moglie, no?
1: Sì, Erika mia moglie.
0: Me la puoi passare un secondo, per favore?
1: Te la passo al volo,
0: grazie.
1: Ciao,
0: grandissimo, ciao, grazie.
2: Pronto?
0: Ciao Erika, scusami, perdonami un attimo, ma tu puoi dirmi esattamente dove state andando senza farti sentire da quell'altro?
2: Sto male, scusami.
0: Come, scusami?
2: Non ho sentito.
0: La rifaccio, dicevo, senza farti sentire da quell'altro, mi potresti dire dove state andando o non ce la fai proprio?
2: No, non riesco, perché io sto guidando e ce l'ho seduto di fianco. Spoilererei in anticipo tutto, posto.
0: Vabbè, ma tipo che indizi gli hai dato? Cioè, ti avrà oppure proprio zero di zero, neanche un indizio? Cioè...
2: Non gli ho dato nessun indizio, gli ho detto di prepararsi una borsa con un cambio. E
0: con
2: basta.
0: Un cambio, quindi c'è anche il costume, sì, dentro o no?
2: Sì, gli ho detto di portarlo.
0: Bene, perfetto. Mutande le ha portate?
2: Sì, io gli ho detto di portarle, poi non ho verificato.
0: Verificherete in altri modi. Va bene, e ok, allora a questo punto rimaniamo curiosi anche noi, quindi eventualmente dopo sarebbe bello voi riusciste a scrivercelo, ad avvisarci, che così almeno sappiamo dove
2: si... Certo, io in privato.
0: Perfetto, va bene, allora dai, godetevi il compleanno di Andrea, ringrazialo e soprattutto buon viaggio a voi, ok?
2: Grazie mille.
0: Perfetto.

0: Bologna, amici, ancora buon pomeriggio. Praticamente la prima ora dei Pischelli a Mollo è quasi finita, ma tra poco, come al solito, avrò bisogno di voi.
1: Your summer, your experience. Pischelli a Mollo on Radio Company.
2: Pischelli a Mollo!

0: Dax con Hippie Yayo, però anche no, su Company controlliamo l'ora, infatti le 15 e un minuto quasi, dai.
1: Radio Company Time.
2: Radio Company ha scelto Tenue Beach, pioggia,

Jugel con Ultranate, si chiama Moving to the Sun su Company. Amici, buon pomeriggio a tutti, io sono Josy, incomincia seconda ora dei Pischelli a Mollo. Ciao bellissimo, e voi che magari in questo momento siete in acqua, che vi state bagnando, vi state facendo i tuffi, io sono qui a fare la radio, io sono qui a farvi compagnia fino alle ore 16. Allora, mi sono imbattuto qualche giorno fa su una bellissima post su Instagram che racconta proprio la storia del gemellaggio delle diverse città. Infatti, se, non so se lo sapevate, i gemellaggi tra città nascono proprio come strumenti di dialogo e di collaborazione, ma nel tempo stesso sono diventati anche molto di più, perché molte volte ci sono magari dei legami che tentano tra l'altro di unire luoghi lontanissimi attraverso quelle che sono le stesse tradizioni. Ed è per questo che ho raccolto un po' di gemellaggi iconici delle città italiane. Per esempio, lo sapevate che Rieti è gemellata con la città Ito in Giappone? Io no, non lo sapevo. Oppure Assisi è gemellata con Betlemme, con San Francisco, con Santiago de Compostela, con un'altra che ha un nome impronunciabile ma si trova in Polonia. Oppure Portofino è gemellata con Canazei, che appunto si trova, se non sbaglio, nelle Dolomiti. Oppure Caltanissetta è stranissimo questo gemellaggio, perché è gemellata con la città di Rochester, New York, Stati Uniti d'America. Quindi oggi facciamo un piccolo game: andate davanti al cartello della vostra città, c'è da dire che non tutti i comuni, soprattutto quelli più piccoli, hanno un gemellaggio, però ditemi con quale o con quali città il vostro comune, il vostro paese di residenza è gemellato, e soprattutto se c'è un claim. Per esempio, io abito a Conegliano e Conegliano è tipo la città dell'arte del vino, tra l'altro casa di Giambattista Cima per gli amici storici dell'arte. Quindi 333-2688-688, messaggi scritti, messaggi vocali, oggi facciamo un po' di cultura all'interno di questo programma. Sapete con quale città o con quali città è gemellata il vostro comune, e soprattutto vi ricordate anche il claim, quindi tipo nel caso di Conegliano città dell'arte del vino? 333-2688-688, vi aspetto. Radio Company. The summer is magic.

0: su Company 15:09. Amici, ancora buon pomeriggio, dai che ci siamo, gemellaggi, un po' di cultura in questo programma, un po' di cultura che ogni tanto ci fa bene, e così conquistiamo anche le piccole minoranze che magari ci ascoltano, quelli che sono veramente, vabbè dai, siete tutti intelligenti, ci mancherebbe altro, dall'altra parte qualcuno si crede più intelligente di qualcun altro, quindi per accontentare tutti oggi un po' di cultura proprio di si parla di gemellaggi. Infatti ce ne sono molti nel nostro paese, ci sono molti gemellaggi, come vi dicevo poco fa, molti dei quali proprio giustificati con dei legami, con delle tradizioni che magari ci sono proprio in comune tra città che apparentemente sono lontane e diverse, ma proprio a causa della cultura e di questa tradizione sono molto molto vicini. Quindi vi ho chiesto: ma voi conoscete con quali città è gemellato il vostro paese? Più di uno? Più di un paese? Magari ci sono una sola città? E soprattutto sapete anche il claim, quindi quella frase sotto che in un certo senso descrive la città in cui vivete? Bene, molto difficile da spiegare questa cosa, ma ci siamo. Qualcuno scrive: ciao Pischello, anche se è una ricerca internet, va bene lo stesso? Sì, se non sapete qual è, potete tranquillamente cercare il nome del vostro comune e capire con quale città effettivamente è gemellato. Allora, Montebelluna è gemellata con 4 città internazionali, tutte impronunciabili, una in Francia. Poi c'è Oberkrochen in Germania, poi c'è Tata in Ungheria e la contea di Laois in Irlanda dal 2010. Beh, dai, molto figo. Poi abbiamo qualcun altro che dice: dovremmo avere un messaggio vocale, eccolo qua.
1: San Giorgio delle Pertiche, Padova, sì, è gemellata con la città della Speranza.
0: Con la città della Speranza? Ah, boh, non lo so. Poi gemellaggio di Noicattaro con Siviglia, quindi Noicattaro, città dell'uva regina, gemellata proprio con Siviglia. Molto, molto figo. Poi Castelfranco Veneto è gemellato ufficialmente con la città di Guelph in Ontario, siamo in Canada, e c'è questo gemellaggio proprio dal 2007. Dai, 333-2688-688, messaggi scritti e vocali. Oggi l'obiettivo è quello di scoprire qualcosa in più riguardo alla città in cui vivete e quindi capire se effettivamente, perché non in tutti i comuni purtroppo, comunque capire se effettivamente c'è un gemellaggio con le diverse città, cioè diciamo se c'è un gemellaggio proprio nella città in cui vivete con altri paesi magari proprio nel mondo. Ad esempio prima abbiamo detto Rieti è gemellata con una città che c'è in Giappone, Assisi gemellata proprio con Betlemme, quindi veramente ci sono gemellaggi di tutti i tipi. 333-2688-688.
2: Your summer, your experience. Pischelli Amolo on Radio Company.
3: Pischelli Amolo!

0: faccia apposta.
1: Atterra in un luogo magico, vivi un'esperienza memorabile. Ti aspettiamo a Caribe Bay, il parco acquatico tematizzato più premiato in Italia, dove ogni istante si carica di adrenalina e ogni sorriso diventa un'ondata di emozioni. Scopri biglietti e pacchetti Parco più Hotel su caribebay.it. Media partner Radio Company.
2: Strimmo, informazione e intrattenimento sempre con te. Vai sul sito o scarica l'app.

15:19, amici, ancora buon pomeriggio. Io sono Joe, fino alle 16 insieme all'interno dei Piscagli a Mollo. Oggi parliamo di gemellaggi, quindi tradizione, cultura che può esserci appunto tra due paesi, magari molto distanti tra di loro, ma che in questo caso sono uniti proprio per quelle che potrebbero essere le tradizioni comuni. Quindi voi conoscete, voi sapete con quali città è gemellato il vostro paese, la vostra città di residenza? Andiamo avanti. Qualcuno scrive, per esempio Cristina scrive: Trichiana Paese del libro è gemellata con Saubens, paesino molto molto bello, non così tanto distante da Tolosa. Ok, poi Castelfranco Veneto l'avevamo già detto, quindi con la città di Guelph. Poi Casal Serugo è gemellato con Pola de Siero in Spagna. E giustamente poi c'è questo ascoltatore, che dovrebbe essere Mattia, che dice: io mi chiedo tra l'altro, chissà questi che cosa pensano di Casal Serugo e noi di loro, cioè troverò mai un Pola de Sierese sulla mia strada per chiamarlo gemello? Non è così che funziona, cioè poi la maggior parte delle persone manco lo sa, però è figo sapere che questa città è gemellata e capire le motivazioni, cioè quali sono le tradizioni in comune tra i due paesi. Poi andiamo avanti, Cristina da Vicenza dice: Vicenza è ufficialmente gemellata con due città, la prima ha praticamente un nome impronunciabile di un comune in Germania, Pforzheim, dal 1991, e poi Annecy, Francia, dal 1995. Dai, 333-2688-688, se non sapete potete anche cercare su internet, cioè molto tranquillamente andate su Wikipedia, Screen, e cercate città con le quali appunto è gemellato il vostro paese, la vostra città di residenza. 333-2688-688.

Amici con Wake Me Up su Company, amici, 15 e 27, gemellaggi della vostra città. Allora, qualcuno scrive Abano Terme, che è gemellata, non lo sapevo, con Shibukawa, Giappone. Oppure, sempre in Germania, un altro nome impronunciabile, ovvero Bad Fussing, non lo so. Boh, raga, il tedesco qua malissimo. Poi, Adria, tipo Hermoux, Francia, Lampertheim, Germania e Rovigno, Croazia. Questa bella semplice. Arzignano, invece, per esempio, Samos in Grecia. Poi, qualcun altro dice Annone Veneto, ok, un'altra città in Francia che si chiama Saint-Astier, ok, o per esempio Agordo con Dolomieu, che si trova appunto in Francia. Ragazzi, non ridete della mia pronuncia in francese o della mia pronuncia in tedesco, perché sono lingue che non ho mai studiato, però magari dall'altra parte qualcuno le sa e magari dall'altra parte qualcuno potrebbe mandare un vocale con quelle che sono le pronunce corrette. In ogni caso, 333-2688-688, fino alle 16 insieme, un'altra mezz'ora da passare praticamente insieme. Pensate un attimo alla vostra città di residenza. Se siete così bravi da sopportare questo caldo, potreste andare davanti al cartello, a uno dei tanti cartelli che indica l'ingresso nella vostra città, e vedere se c'è proprio un gemellaggio con qualche altro paese nel mondo. Oppure, se siete molto più pigri e anche di conseguenza più veloci, più smart, cercate su internet se effettivamente nel vostro comune di residenza ci sono dei gemellaggi, e se ci dovessero essere,

0: Company 15:34, tanti gemellaggi. Tra l'altro qualcuno scrive: tra Vicenza e Udine nessuna differenza. No, in realtà no, con Vicenza li avevamo letti poco fa, se non sbaglio doveva essere tipo una città, una in Germania e l'altra in Francia. Mentre per quanto riguarda Udine c'è il gemellaggio con Esslingen am Neckar, che non so come cavolo si pronunci, comunque una città in Germania, poi una città in Francia e attenzione raga, anche Villach in Austria. Non lo sapevo che Udine fosse gemellata anche con Villach in Austria. Mi incuriosisce il legame che possa esserci tra le due città, magari a livello proprio culturale o comunque da quelle che sono le tradizioni comuni. Va bene, poi andiamo avanti. Allora, qualcun altro dice Bonavigo Gialetto, che è provincia di Verona, gemellato con Ober Ilbersheim. Mentre poi abbiamo, ricordo che il mio paese era gemellato con Biscarrosse, Francia, forse non so come cavolo si pronunci. In ogni caso, anni fa passai casualmente per questa città, nessuno sapeva e non c'era scritto nulla riguardo al mio paese. Ah, cavolo, questo è strano, anche perché dovrebbe essere, diciamo, uguale sia per un cartello che per l'altro, quindi sia in Italia che appunto in Francia dovrebbe esserci la dicitura del paese con cui è gemellato. Boh, mi pare strano che qualcuno scriva qualcosa completamente a caso senza che l'altro sappia, non lo so. 333-2688-688, fino alle 16 insieme, oggi si parla proprio di questo. Sapete con quali città è gemellato il vostro paese di residenza? La città in cui vivete? Lo sapete? Bene, non lo sapete? Cercatelo. Avete voglia di dirlo? Vi aspetto qui su Company.
1: Go! Your summer, your experience. Fiscalia Mollo on Radio Company.
2: Fiscalia Mollo!

0: protagonisti delle hit degli anni 90 per la prima volta in Italia. Cappella, la protagonista di uno dei tormentoni degli anni 2000. Valeria Rossi,
1: dammi tre parole.
0: Sabato 15 agosto, Prato della Valle, Padova. Inizia con noi il

0: concessionario ufficiale Sport Equipi CHX e con il patrocinio della Regione Veneto.
1: Fino a ieri l'informazione locale potevi solo leggerla, vederla. Oggi puoi ascoltarla e soprattutto quando vuoi tu. Figo, no?
2: No, Strimmo! Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it, si scrive Streammo o scarica l'app.
3: Attenzione, prego. Il reparto tuffi è stato appena rifornito.
4: La tua estate continua da Decathlon. Scopri la maschera da bambini antiappannante a un prezzo ribassato di 9,99€. In negozio, app e sul sito.
5: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
6: Ad esempio il generatore Mosa, 2200 watt, motore 4 tempi e a soli 199,90€. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
7: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari: scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.

L'ultimo di Joel Corry si chiama Whisper e siete su Company Amici. Dai, ultimi 15 minuti, ultimi messaggi, ultimi gemellaggi con la vostra città, appunto, la città in cui fondamentalmente vivete. Allora andiamo avanti. Qualcuno scrive: ciao, Bagnoli di sopra è gemellato con Hard, Austria. Grandissimo Maurizione. Poi abbiamo Isola della Scala, gemellata con il comune tedesco di, credo si pronunci Budenheim, situato nel distretto di, vabbè, Magonza, Bingen. Il patto di amicizia e gemellaggio risale al 1991. Poi ci spostiamo praticamente verso Belluno, il mio paese, Revine Lago, è gemellato con Mitterdorf e... aspetta, è tutto uno, Mitterdorf an der Rab in Austria. Va bene, dai, comunque alla fine sono gemellaggi soprattutto che hanno a che fare con, diciamo, con la parte nord, diciamo, del...

0: Company, praticamente quasi alla fine di questa puntata, in questo giovedì 6 di agosto. Grazie per tutti i vostri messaggi, amici, e ci risentiamo tra poco.
1: Your summer, your experience. Fischelli Amolo on Radio Company.
2: Fischelli Amolo!

0: sette dalle 14. Ciao.
1: Ti ringrazio mio signore, non ho più paura.
2: I fiscalli di Radio Company.
0: Le 16 e un minuto.
3: Radio Company Time.
2: Radio Company ha scelto Zanzibar Music Beach, lungomare Adriatico, sottomarino.

0: Topic, Becky G, Sorry Papi, qui a Radio Company, quando siamo pronti a dare il via ad una nuova, via, entusiasmante, ante, iconica puntata, ionica, di Brutti ma in costume.
1: E da, buon pomeriggio.
0: Salve.
1: Mettiamo la sigla.
0: Dai.
2: Consigli per l'estate di Brutti ma simpatici. Non uscite nelle ore più calde. Idratatevi spesso. Mangiate frutta e verdura. Mettete la protezione. Brutti ma simpatici diventa Brutti ma in costume.
3: Allora ti consiglio, 6 di agosto, ti consiglio, scusami, ti consiglio,
0: no,
3: di...
0: grazie, no, ti ho detto microfoni spenti,
3: no,
0: vado io,
3: no,
0: tu,
3: no,
0: sì,
3: domanda,
0: sì, vai,
3: no,
0: tranquillo,
3: no, non ti ho detto,
0: vai,
3: no,
0: tu,
3: detto, vado io.
0: Accendo il microfono.
1: Allora aspetta,
0: c'è una coordinazione fra di noi,
3: la
0: dai,
3: dai,
0: questa
3: dai,
0: la tagliamo, vai, la tagliamo,
3: vai,
0: la tagliamo.
3: Tutti.
0: Ah no, siamo in diretta, va bene, 6 agosto, cosa volevi dirmi?
3: No, volevo dirti di stare un po' distante perché oggi ho avuto a che fare con tipo, com'è che si chiama, lana di vetro?
0: Credo si chiami lana di vetro.
3: Ho prurito dappertutto, è una roba veramente brutta.
0: Beh, risaputo che la lana pizzica.
3: Mamma mia,
0: tu che d'inverno usi le mutande di lana.
3: Che materiale fastidioso.
0: Tra l'altro, oltre alla lana di vetro, oggi mi sfoggi anche una pettinatura che è una sorta di incrocio tra Farrah Fawcett e Ridge di Beautiful. Sì, sembri molto cotonato.
3: No, sembra essere... molto Labrador, diciamo.
0: Sì,
3: anzi,
0: anche.
3: Più Golden Retriever.
0: Più Golden Retriever, direi. Sei un bel Golden Retriever. Buon pomeriggio, Pietro.
3: Buon pomeriggio, Stefano Ferrari. Ciao anche ad Andrea Rossini alla parte tecnica. Ciao voi ascoltatori. Voi che avete o meno a che fare con la lana di vetro.
0: Esatto, mm-hmm. Che poi viene usata, cioè, che l'hai usata per fare cosa?
3: No, è un isolante. C'era...
0: E cosa hai isolato?
3: No, non ho isolato io, cioè, ero in un posto dove c'era questa roba qui per tipo il controsoffitto.
0: Ah, ok.
3: E c'è sta roba qua, cioè, brutta.
0: Ma
3: veramente.
0: Tu cosa vai a fare nei controsoffitti adesso?
3: Fatti i controsoffitti tu.
0: Esatto, no, cioè, così per indagare. Non è
3: vuoi proprio saperlo?
0: No, ho guardato la settimana
3: scorsa. No, ma veramente vuoi saperlo?
0: No. Ho guardato un film la settimana scorsa che si chiama The Roofman, che era uno che faceva...
3: Bravo, l'ho visto anch'io, bello.
0: Che faceva, cioè, rapinava i McDonald's entrando dai
3: bello.
0: Controsoffitti.
3: Sì, bello.
0: Per quello te l'ho chiesto.
3: No, non ho fatto quello. Però i panini li ho mangiati lo stesso.
0: Un Big Mac l'hai mangiato.
3: Va bene, cominciamo, amici.

0: Chico con DJ Goya, Jason Derulo e Melody.
1: Sai che questi dischi che sono tipo reggaeton, però sono molto, molto sensuali, mi piacciono.
0: Ti piacciono?
1: Sì, non so, è un genere che non avrei mai pensato di farmi piacere, invece mi piace.
0: Infatti pensavo anch'io ci fosse un po' di speranza, ma me l'hai proprio me l'hai proprio buttata per terra.
1: Vabbè, dai, sai, io sono uno poliglotta dal punto di vista musicale, cioè mi piacciono tutti i generi, dalla classica al jazz, anche queste cose qui a volte, cioè non disdegno niente, non sono uno di
0: sono
1: quelli...
0: le cose che dicono quelli che non ne sanno tanto di musica, io te l'avverto. Vabbè, cosa ascolta? Io ascolto un po' di tutto.
1: Sì,
0: della serie.
1: Vero, hai ragione,
0: Non si dice
1: però
0: così.
1: Sai bene che non è così, sai bene che non è così.
0: Purtroppo so che non è così. vedo quali sono i vinili che compri su Amazon.
1: Esatto,
0: purtroppo.
1: Va bene, facciamo una piccola pausa. Tra poco ci sono un po' due o tre cose, però ne voglio parlare insieme a te prima che non si sa mai.
0: Ah, ok.
1: Cioè, sei tu quello che dà il permesso per le cose.
0: Avvisami prima.
1: Tra poco.
2: Brutti, brutti, ma in costume. Su Radio Company.

0: Safe, parlare d'amore qui a Radio Company, in brutti ma in costume, dove adesso parliamo di una cosa
1: di gente strana. Sì,
0: gente strana, e dove trovarla?
1: Gente strana è una notizia che è uscita ieri, ha un po' invaso i vari social, però è una cosa veramente particolare, perché c'è questo ragazzo che si chiama Leon Gillespie, è un gallese di 26 anni che è stato arrestato e multato anche, tra l'altro,
0: anche se di poco, 300
1: sì,
0: euro
1: poco, 200 sterline, una sì, cosa 300 di questo euro, tipo, perché si piazzava sul tetto di un ospedale in Galles, un ospedale che tra l'altro ha un nome impronunciabile, cioè che non riesco a, è scritto Isbity Glen Clyde, una roba di sto tipo. Ok, si piazzava sul tetto vestito da triste mietitore,
0: sì, vestito, cioè, da morte praticamente,
1: sì, insomma, comunque lì messo così, e si metteva sul tetto e ogni tanto a random così indicava una persona, uno di quelli che stava entrando in ospedale.
0: Esatto. Vabbè. Allora, di per sé fa ridere pensarla così,
1: sì, ma tu prova a immaginare, vai in ospedale, magari non stai neanche tanto bene, vedi questo in alto sul tetto che ti indica, dici oddio, è proprio una giornata sbagliata
0: ma
1: oggi.
0: Soprattutto tutti quelli che ieri sono entrati in psichiatria erano veramente a un certo punto convinti di essere matti. Hanno detto: tenetemi qui, è meglio che mi teniate qui perché sono matto vero.
1: Sai qual è la cosa strana di questo personaggio? È che quando la polizia l'ha arrestato, intanto sono intervenuti i vigili del fuoco per farlo scendere, perché non si sa neanche come sia salito su quel tetto, va bene. Lo stesso ragazzo ha ammesso di aver rubato cibo e lettiera per gatti di un valore compreso tra le 30 e le 40 sterline da un negozio che c'era lì, e anche cibo e bevande da un supermercato.
0: Perché?
1: Non lo so, però
0: ha detto: visto che mi arrestate, facciamo tutto un conto unico. Che faccio? Lascio?
1: Esatto.

0: Qui a Radio Company, brutti ma simpatici, zero problemi
1: e zero discussioni.
0: E adesso arrivano i primi 30 secondi con Vittorio Ferro.
2: Buon pomeriggio, grazie per la linea. La siccità continua a colpire duramente il nord. I pochi temporali estivi, sviluppatisi quasi esclusivamente in montagna, non sono riusciti ad alleviare la grave sofferenza di fiumi e laghi. E una grande colata di fango e detriti ha colpito stanotte San Giovanni in Valle Aurine, in Alto Adige. Le forti piogge hanno ingrossato il Rio Rosso, provocando uno sbarramento temporaneo del torrente Aurino e la chiusura della strada della valle. Non risultano feriti, ma per precauzione sono stati evacuati un albergo e tre case per circa 120 persone. Gli sfollati e chi non può raggiungere l'Alta Valle vengono assistiti a Lutago dai Vigili del Fuoco e dalla Croce Bianca. Sul posto lavorano scavatori, droni e molte squadre di soccorso, mentre nelle prossime ore altri temporali non sono esclusi.
1: Arrivano Fred De Palma, Anitta e Demi Schilla.

0: Zero qui a Radio Company. Adesso ci facciamo una piccola pausa, ma tra poco, come dice il mio caro collega,
1: arriva quel momento.
0: Quel momento interessante.
1: No, quel momento lì. Quel momento là. lì.
0: A tra poco.
2: Su Radio Company, brutti ma simpatici diventa brutti ma in costume. Spot. Domenica 16 agosto, Piazza Carli, Asiago.

0: Free DJ e DJ Nick. Inizia con noi il viaggio. Domenica 16 agosto, Piazza Carli, Asiago. La notte sarà illuminata dallo spettacolare show pirotecnico di Parente Fireworks. Evento promosso dal comune di Asiago. Partner Latte Busche. Trivellato, concessionario ufficiale Sport Equipi CHX. E con il patrocinio della Regione Veneto.
1: L'informazione di cui hai bisogno, unita all'intrattenimento che cerchi, tutto on demand e senza costi. Questo è Strimmo.
2: Un nuovo sistema facile e veloce per ascoltare un mondo di contenuti senza limiti o costi.
1: Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it. Si scrive Streammo o scarica l'app.
3: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
2: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus è la risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia. Chase
4: every friend. Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare

0: estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
1: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
2: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.

0: Achille Lauro, la città degli angeli, qui a Radio Company, in brutti ma simpatici, che d'estate diventa brutti ma in costume,
1: sì,
0: e che però mantiene una costante, che è quella della mezz'oretta dedicata a chi ci sta ascoltando.
2: Sì, diciamo che d'estate è un po' più, siamo un po' più leggeri.
0: No,
2: dai,
0: siamo uguali, però
2: sì, uguali,
0: non cambia niente.
2: Allora, matrimonio, ti leggo solo il titolo. Matrimonio in cui il vino finisce dopo un'ora, la torta.
0: Che cosa
2: arriva,
0: finisce?
2: Finisce dopo un'ora.
0: No, che sì, che cosa?
2: Il vino,
0: finisce?
2: Il vino.
0: Ok.
2: Vino.
0: Non avevo capito.
2: Non avevo scandito bene, scusa. E la torta arriva alle 2 di notte.
0: Ok.
2: La torta nuziale alle 2 di notte.
0: Però se è finito il vino, cioè vuol dire che erano già ubriachi.
2: No, ancora... no, ce n'era troppo poco.
0: Ah, okay. Ok.
2: Agenzia condannata a pagare 30.000 euro.
0: Mm.
2: Bene, leggendo questo titolo, il mio caro collega Stefano Ferrari,
0: sì,
2: subito è proprio così, pam pam, perché io so che lui ne ha tantissimi di questi momenti, mi dice: guarda, facciamo qual è il momento peggiore nei matrimoni.
0: Esatto.
2: Facciamo questa. Io ho detto: va bene, facciamola, arrischiamocela, diciamo. Allora, 333-2688-688, WhatsApp, scritti vocali. Secondo voi, qual è il momento peggiore in un matrimonio?
0: In quanto invitati, eh? Bisogna dire,
2: invitati,
0: cioè non,
2: certo,
0: in quanto sposo o sposa.
2: Assolutamente.
0: Sto parlando,
2: sì,
0: degli invitati.
2: Invitati.
0: Perché sposo,
2: certo,
0: e sposa, matrimonio, una figata.
2: Beh, cioè, ma è giusto, cioè loro,
0: allora,
2: lo vivono in un modo diverso.
0: Ti dico che per me il matrimonio, se va da giugno a settembre,
2: sì,
0: per me il momento peggiore è quando ricevo l'invito. Praticamente. Quello è il momento,
2: sì,
0: peggiore,
2: sì,
0: del,
2: vero,
0: matrimonio.
2: È vero, io ti dico la verità, quando ci sono, fanno i giochini.
0: Quali giochini?
2: Sai che ci sono, fanno i giochi, tipo per fare i giochi con gli sposi.
0: Ma che matrimoni vai? Scusa.
2: No, lo fanno tutti, dai, ci sono dei giochi tipo che fanno sedere lo sposo, gli fanno delle domande, lo bendano. E
0: sì,
2: tu
0: sì, sì, è vero, è vero.
2: Ecco.
0: E poi giustamente chiedono a te, che sei speaker radiofonico,
2: sì,
0: di condurre il tutto.
2: Sì, beh, io ho anche sposato una coppia.
0: Sì?
2: È quello che sta.
0: Sta divorziando? È questo amico che sta divorziando?
2: Sì, sì.
0: Ah, ok.
2: Vabbè, comunque non importa. Sì, no, non c'entra questo.
0: No, no, no, ci mancherebbe.
2: Non niente io.
0: Mica,
2: dai,
0: colpa tua.
2: No, assolutamente.
0: No, no.
2: Non è colpa di nessuno.
0: No, infatti, no, no.
2: Va bene, allora, 333-2688-688, così, pensateci proprio velocemente. Qual è, secondo voi, da invitati, il momento peggiore di un matrimonio?
0: Dai,
2: degli altri, ovviamente.
0: Sì.
2: Fatecelo sapere, vi aspettiamo. 333-2688-688, scritti o vocali.
3: Radio Company. The summer is magic.

0: The Bosa Magnetic qui a Radio Company in Brutti ma in Costume, dove oggi vi abbiamo chiesto, care amiche, cari amici, qual è il momento peggiore, quello sì, che vi piace di meno dei matrimoni in quanto invitati.
1: Sì, esatto. Allora, intanto ci scrivono le vostre grasse risate. Le mie sono grasse, quelle di Ferrari invece
0: no,
1: sono
0: anche
1: fit. Sono delle fit risate.
0: No, questa è la mia finta risata.
1: Questa è finta.
0: È mia di tipo 15-20 anni fa.
1: Mm. Sì, infatti è una risata giovane, si sente.
0: Sì, si sente.
1: Le vostre risate grasse vi fanno dimenticare la giornata lavorativa pesante appena trascorsa. Bene, siamo
0: ci fa piacere.
1: È il nostro scopo, diciamo. Il nostro
0: scopo.
1: Allora, ciao simpatici. Beh, mi verrebbe da dire il momento foto degli sposi. Mi è capitato che il buffet non partisse fino al loro arrivo. E noi lì impalati ad aspettare il nulla cosmico. Almeno fateci mangiare. Al nostro, quando siamo arrivati prima del pranzo, buffet, non abbiamo trovato nulla. Almeno non avevo nulla da reclamare avendo la pancia piena.
0: Sì, perché normalmente fanno questa roba in triangolazione. Cioè? Nel senso, dalla chiesa, ok, quindi sì, la base del triangolo.
1: La base del
0: altra
1: triangolo.
0: Base del triangolo, che sì, è tipo a 150 km è il buffet.
1: Ok. Attimo, sì,
0: nel frattempo, gli sposi vanno a fare le foto in una posizione che è triangolata con le prime due. Mm-hmm. Che fa un totale di tipo 250
1: km. Certo, ho capito, vabbè.
0: Hai capito?
1: Sì, allora, ciò compone, la parte peggiore per me di un matrimonio è quando cominciano a fare il karaoke. Sì, che poi c'è canzone. Oh, canzone di Eros, quella c'è sempre. Mi sposerò perché.
0: Beh, è chiaro.
1: La più bella cosa.
0: Assolutamente. Al tuo invece cantavano acido,
1: dei Prozac. No, io non mi sono mai sposato, amico.
0: È vero.
1: Quindi da dare fuoco agli sposi anche a chi ha inventato il karaoke. Ciao, okay, simpatici, ciao. Per me il momento peggiore è tra l'arrivo degli invitati e quello degli sposi, che nel frattempo sono andati a farsi le foto.
0: Ah, vedi, è il momento più odiato.
1: Erika mi dice, quando mi presentano gente che

0: Fulminacci, maledetto me, e adesso gli ultimi 30 secondi con Vittorio Ferro.
1: Un'occhiata al tempo di domani: tra notte e mattino possibili rovesce temporali in Lombardia, Veneto e Friuli Venezia Giulia, nel pomeriggio instabilità in aumento su Alpi, Prealpi, Piemonte, Trentino, Alto Adige e Appennino centrali, con fenomeni anche forti. In serata temporali possibili su gran parte della pianura padana, localmente accompagnati da grandine, nubi fragi e raffiche di vento. Temperature in calo a nord con massime fino a 35-36 gradi, ancora a punte di 39 gradi nel resto d'Italia. È tutto, grazie per l'ascolto. Per restare aggiornati, stream.it, scaricate l'app.
2: Grazie Vittorio Ferro, a domani.

0: Casa rinnova la mostra dei mobili e questo significa
1: imperdibili occasioni.
0: Esatto! Su tanti mobili in esposizione, imperdibili sconti del 20, 30 e 50%.
1: Vieni in negozio e scegli il tuo prima che lo faccia qualcun altro.
0: Ti aspettiamo da Vissolo Casa a Gambellara, Vicenza.
2: A terra, Caribe Bay, un mondo di emozioni, scivoli spettacolari e divertimento senza fine. Scopri tutte le offerte su caribebay.it. Media Partner Radio Company.

0: Stiamo salutando?
1: Stiamo salutando. Questa vaga impressione. Cioè, sì, abbiamo ritirato fuori tutti i reperti bellici che avevamo da qualche parte.
0: Esatto.
1: Va bene, siamo arrivati alla fine con il disco di Bruno Mars. E per questa puntata di Brutti ma Simpatici, cioè, ciao. Basta.
0: Abbiamo finito, ma torniamo domani, sempre ovviamente tra le 16 e le 18. Sempre con il nostro mood imperante, che è zero problemi,
1: e zero discussioni. Grazie a Stefano Ferrari.
0: Grazie a Pietro.
1: Grazie anche ad Andrea Rossini per la parte tecnica. Adesso arriva anche Stefano Conte. Ciao, domani.
2: Radio Company Time.
3: Ciao.
4: Radio Company ha scelto Marina Club, Jesolo Lido. Spot.
5: Taste every frame. Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era.

0: estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
1: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
2: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario: prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it. Come back!

0: Drop Dead, Olivia Rodrigo, che ufficialmente apre quello che è il nostro pomeriggio insieme. Salve a tutto il popolo di Radio Company. Stiamo per incominciare un nuovo appuntamento con gli argomenti, un nuovo appuntamento dove voi diventate protagonisti. Si chiama in questo modo.
1: Ehi voi, ma siete in lista?
2: Ma qui siamo tutti in lista!
1: Radio Company e Stefano Conte, la sera è tutti in lista.
0: Non riesco più a capire, sinceramente non voglio neanche capire, nel senso che neanche Jimbo vuole capire, secondo me non vogliamo più capire perché guardiamo il cielo e come gli indiani restiamo perplessi. Non facciamo danze della pioggia perché non è indispensabile, però sai, così ci sono state due gol. Tu hai capito cosa è successo? Non si sa bene, voi che siete in giro forse l'avete capito meglio di noi. Sembrava, non voglio descriverla perché sarei probabilmente volgare oggi pomeriggio, però salutiamo quelli che insomma hanno finito di lavorare e si stanno spostando in macchina, quindi sanno perfettamente quella che è la situazione climatica all'esterno. Salutiamo invece tutti quelli che sono ancora chiusi in ufficio e andranno avanti per diverse ore, piuttosto di quelli in palestra con le cuffiette, quelli che fanno sport, insomma tutti quelli che ci seguono ogni giorno qui su Radio Company anche in questo 6 di agosto 2026, tutti in lista, club privé. Stiamo per lanciare un argomento, quello ci interessa come sempre perché c'è la vostra opinione, la vostra idea, oggi su un tema un po' più leggero, ma ci sta, durante la settimana vogliamo anche alleggerire nel giovedì. Quello che non alleggeriamo è la musica, quella è sempre protagonista. C'è Mace, Salmo, Colapesce, sono le cattive abitudini.

Salmo che abbiamo sentito in questo nostro pomeriggio appena cominciato per Tutti in Lista. Da dove partiamo? Da un sondaggio oggi, perché c'è questo sondaggio che su 3.000 persone ha chiesto quali sono i comportamenti che fanno scappare subito al primo appuntamento. I risultati sono interessanti, perché parlare solo di se stessi senza fare mai una domanda all'altro penso che sia la base, ed è una di quelle cose che fa fuggire proprio il 50% delle persone che si incontrano per la prima volta. Stare col telefono in mano invece di guardare negli occhi, che penso sia una cosa che tu inviti qualcuno fuori e stai tutto il tempo sui social network. Perdonatemi se sorrido, ma perché mi sembrano delle cose che uno dice alla base, ma evidentemente non è così. Oppure sfoggiare marchi e vita social invece di essere se stessi, e anche usare paroloni difficili pensando di sembrare intelligenti. L'esperto dice che funziona l'esatto contrario, cioè la semplicità conquista molto di più. E allora vi chiediamo: a voi cosa dà fastidio a un primo appuntamento a tavola? Cioè, quali sono le red flag? Poi può essere anche un primo appuntamento a bere un caffè, non è che sia indispensabile essere proprio ad una cena, però magari insomma il primo appuntamento viene considerato la cena e non il caffè. Ma mettiamo che qualcuno vi invita, quali sono le red flag? Quali sono le cose che vi mettono in allarme e che non vi piacciono, che possono essere sia estetiche, sia di comportamento, sia di atteggiamento, che vi fanno subito fare un passo indietro rispetto alla persona che state incontrando in quel momento? E vi è mai capitato un disastro totale da farvi scappare a metà cena, da farvi scappare a metà incontro? Cioè, vi è mai successo? Potete restare anche assolutamente anonimi e magari raccontarci qualcosa di interessante che vi è successo a un primo appuntamento dove avete fatto marcia indietro perché questa persona, che so, ha messo il coltello in bocca, che è una cosa che magari vi fa sussultare mentre mangiate. 333 2688 688, se ci raccontate quelle che per voi sono delle red flag, quello che vi blocca. E oggi un po' di vita personale, ma sempre in chiave anonima, al 333 2688 688. C'è One Republic con Sunday.

Drake con Someday, siete su Radio Company, questo è Tutto in Lista, abbiamo appena incominciato oggi, ci parlate delle red flag, quelle cose che vi fanno scappare a gambe levate, ovviamente fate finta di niente, il primo appuntamento insomma può essere anche per conoscersi, quindi ci può essere anche che non esista un secondo appuntamento, poi tutto è possibile nella vita. Federica parte subito con la nota scritta in maniera che fra un attimo sentiremo anche quelle che sono le note vocali. La mia red flag assoluta è quando parlano solo della loro ex per tutta la cena. Mi è capitato letteralmente 2 ore a sentire quanto fosse fantastica la sua ex e quanto gli manchi. Alla fine gli ho chiesto perché non avesse invitato lei a cena invece di me, non mi ha più richiamato, chissà perché, diciamo, lei è andata abbastanza diretta, Federica. Tra un attimo sentiamo altre risposte, altre note scritte vocali in questo 6 di agosto per Tutto in Lista.

0: Mamma non mama, il nuovo singolo. Siete all'interno del pomeriggio di Radio Company. Oggi vi chiediamo di darci una vostra opinione, visto che c'è stato questo sondaggio su un bel po' di persone dove sembra che ci siano delle cose che sono assolutamente delle red flag al primo appuntamento. Vi abbiamo chiesto: a voi cosa dà davvero fastidio a un primo appuntamento? Può essere loro citano a tavola, però a noi interessa anche magari un primo appuntamento in generale, cioè può essere a bere un caffè, cioè qual è quella cosa che vi mette in allarme, che vi dice è assolutamente da non fare con me perché scappo a gambe levate? Poi c'è qualcuno che si basa più su diciamo una presenza estetica, perché poi è quella che vai a valutare, no? Difficile che poi da 20 minuti, un'ora di dialogo tu possa già capire se hai davanti una persona che ti può attrarre oppure no. Ma c'è qualcuno che per esempio ci ha dato una risposta. Sentiamo chi c'è in lista con te.
1: Se l'altra persona parla solo di se stessa ed ha un super ego smisurato, questi sono i primi campanelli d'allarme. Ciao cari.
0: Ciao, grazie. C'è U2 con Street of Dreams.
2: Radio Company. The summer is magic.

ma anche di comportamento, di atteggiamento che vi mettono in allarme, che sono le vostre red flag, visto che c'è stato questo studio interessante. C'è qualcuno che mi scrive: ciao company, ciao Conta, ad un primo appuntamento, secondo me presentarsi con le ballerine significa suicidarsi da solo. Cioè, se uno si presenta con le ballerine, tu dici, visto che ci deve essere una certa presenza, la ballerina non aiuta. Però posso spezzare una lancia a favore anche delle donne, cioè nel senso, se la donna si presenta con la ballerina, magari c'è l'uomo che non apprezza questa cosa perché dice ti suicidi. Però anche l'uomo, secondo me, che si presenta col sandaletto, che è una di quelle cose che farebbe... Tu la faresti, Jim? No, no, non ti presenteresti con... al primo appuntamento col sandalo, no. Ho già capito chi ha davanti, non credo ci sia un secondo appuntamento. Si fa un po' per sorridere su questa cosa, però lui appunto dice: ciao Conte, ad un primo appuntamento, secondo me presentarsi con le ballerine significa suicidarsi da sola. Hai già capito chi hai davanti, non credo ci sia un secondo appuntamento. Sentiamo, perché fra un attimo ci saranno altri messaggi, però adesso Lil Nas X con That's What I Want. Here we go.

0: eccolo qua, Lil Nas X. Un sondaggio, che cosa ci dice? Che ci sono delle red flag che fanno scappare subito al primo appuntamento e bisogna farci molta ma molta attenzione, parlare solo di se stessi senza fare mai una domanda all'altro, stare col telefono in mano invece di guardarsi negli occhi. Quali sono dei segnali che vi fanno capire che dovete scappare a gambe levate invece che intraprendere una relazione? Fatecelo sentire, dai.
1: Ciao Radio Company, per me una red flag è il ragazzo che ci prova da subito alla prima uscita. Okay. E mi è capitato, e spiego anche il motivo, nel senso che alla prima uscita non conosci la persona, quindi non puoi, tra virgolette, già professarle amore e dirle sei la ragazza più bella che abbia okay. mai visto, la ragazza ideale per me, perché non mi conosci. E quindi se fai così la prima volta che mi vedi, vuol dire che è un po' il tuo modus operandi, che lo fai un po' con tutte, e per quanto mi riguarda appunto è un no.
0: Capisco, segnala fame. Questa è un affamato e quindi non c'è nessuna possibilità, o è uno che evidentemente è troppo, ci prova troppo velocemente. Questo diciamo è il segnale. C'è Milky con David Guetta, Just the Way You Are.

0: attenzione, non cadetemi nell'errore che succede ogni tanto, magari quando proponiamo un argomento così generale per tutti in lista, visto che comunque è un sondaggio che parla della vostra soggettività. Non commentatemi sulle scelte altrui, cioè nel senso, c'è dopo sentirete un messaggio, perché comunque lo metteremo, di un amico, c'era l'amico di prima che commentava sulle ballerine. Non commentatemi sull'amico che ognuno di noi ha delle scelte diverse, insomma. Se lui dice che le ballerine per lui sono un segnale, può essere che per qualcun altro no, ma voi segnalateci che cos'è per voi la red flag, come ad esempio Silvia che mi ha scritto: ciao Conte, se uno parla solo di soldi al primo appuntamento lo saluto, Silvia. Magari invece c'è qualcuno che cerca proprio quello ed è assolutamente opposto a Silvia e vuole sentire qualcuno che parli di soldi perché interessa anche quello. Quindi cos'è per voi una red flag al primo appuntamento? Sentiamo chi c'è.
1: Ciao Company. Ciao. La cosa peggiore che mi potrebbe capitare durante un primo appuntamento è sentirla ridere e grugnire allo stesso tempo. Questa è una cosa che proprio non riesco a digerire nella maniera più assoluta. Ciao, buona serata.
0: La risata ti... Quella là, quella da fastidio. Vabbè, ci sono modi di sorridere e di ridere veramente diversi. C'è chi faceva anche un sibilo, che magari a qualcuno risulta super simpatico, a qualcun altro non è sopportabile. Abbiamo altra musica da ascoltare? No, ci fermiamo un istante, ritorniamo fra poco con altre note scritte e note vocali.
2: Radio Company, tutti in lista, club privé. Spot. Domenica 16 agosto, Piazza Carli, Asiago.

0: Partner Latte Busche, trivellato, concessionario ufficiale Sport Equipi CHX e con il patrocinio della Regione Veneto.
1: Attenzione, prego, i panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
2: La tua estate continua da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a un prezzo promo di 199,99€. In negozio, app e sul sito.
3: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari: scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
4: Sono José Mourinho e mi chiamano la Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
5: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario: prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
6: Avviso a tutti i passeggeri: grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea, a 12,99€ al mese per sempre. Valida fino al 10 settembre, ore 15. Attivazione SIM 9,99€. Info i paesi su iliad.it.

0: Vai questa sera, ma è facile, ascolti Radio Company, questo 6 di agosto 2026, stai partecipando a Tutti in Lista Club Privé, ci state dicendo la vostra. A proposito di questo sondaggio interessante che è stato condotto su 3.000 persone che hanno risposto che cos'è per loro una red flag al primo appuntamento, cosa vi dà davvero fastidio a un primo appuntamento, qua dicono a tavola ma anche quando vi incontrate per la prima volta. Sentiamo chi c'è in lista con noi, eh?
1: Ciao ragazzi, se al primo appuntamento parla della sua ex, okay, scappate subito.
2: Ciao Radio Company.
0: Ciao.
2: Beh, premettendo che per me in questo periodo la red flag è che respiri, ma tralasciando quello, per me è una red flag assoluta al primo appuntamento quando parla solo esclusivamente della sua ex per tutto il tempo. Mi è capitato una volta e non ho finito neanche l'appuntamento.
0: Sì, bisogna essere anche predisposti però ad uscire, te ne rendi conto, amica che hai mandato il messaggio, perché sulla prima red flag basta che respiri, diciamo che uno parte un po' già in difficoltà al primo appuntamento. Poi sul fatto che parli della propria ex vuol dire che uno non è ancora uscito dalla storia precedente ed è quindi ancora legato a quello che è successo nel suo passato. C'è Giselle con Dimanche à midi pile.

0: Shammy di Pill per Giselle, uno dei pezzi più shazamati ultimamente, quindi anche da quello al fatto che comunque stia diventando una delle hit di quest'estate 2026. Vi abbiamo chiesto qual è per voi una red flag al primo incontro. Vogliamo sentire qualcun altro che aveva un'opinione, mi sembra.
1: Cioè, allora, secondo me una red flag è quando lui insiste sull'uscire, ok, che sia solo, anche solo prendere un caffè o andare a cena, e poi dice: no vabbè, ma il conto facciamo la metà. Mi hai chiesto tu di uscire più e più volte e poi mi chiedi pure di separare il conto. No, non ci siamo.
0: Questa è stata una cosa di cui abbiamo discusso qualche giorno fa, perché era partito proprio da una lamentela di una ragazza che si era lamentata, però in quel caso era stata lei a insistere sul fatto di voler uscire a tutti i costi, quindi la situazione era ribaltata. Qua in questo caso comprensibile, se lui ti insiste 20 volte, vuole uscire, poi al momento dell'invito non paga nemmeno, ci può essere insomma questa red flag, questo segnale. Fra un attimo sentiremo altri amici e amiche, intanto c'è Mr. Probs, Waves.

0: sondaggio su 3.000 persone, hanno chiesto quali sono i comportamenti che fanno scappare subito al primo appuntamento. I risultati: parlare solo di se stessi senza fare mai una domanda all'altro, che è quasi diverso da quello che hanno dichiarato molte ragazze che invece nel nostro sondaggio praticamente parlano che ciò che per loro è una red flag è quando si parla solo esclusivamente dell'ex, cioè sembra che se lui parla solo di se stesso a loro non dia fastidio questa cosa qua. Poi c'è come seconda risposta stare col telefono in mano invece di guardarsi negli occhi, sfoggiare marchi e vita social invece di essere se stessi, e anche usare paroloni difficili pensando di sembrare intelligenti. L'esperto dice che funziona l'esatto contrario, la semplicità conquista molto di più. Allora vi abbiamo chiesto: a voi cosa dà davvero fastidio a un primo appuntamento? Quali sono i segnali, la red flag, quello che vi fa scappare a gambe levate? C'è qualcuno che scrive: il telefono non sopporto, parlare con una persona che continua a parlare o prendere il telefono in mano e quindi non dà la giusta attenzione a ciò che ha davanti o quella che è la situazione che gli si pone davanti, e quindi giustamente uno si stizzisce e dice: al primo appuntamento se mi capita una cosa di questo tipo me ne vado via a gambe levate. Fra un attimo sentiremo, vuoi farlo sentire subito? Sentiamolo subito, vai.
1: Io credo che dipenda anche da chi cerchi, perché una ragazza che si presenta con le ballerine, sì, secondo me dà un senso di concretezza, che bada di più a stare comoda piuttosto che all'apparire. Quindi una ragazza più coi piedi per terra, visto anche l'altezza delle scarpe, però sì, io non la scarterei a priori, ecco.
0: Ok, tu non la scarterai a priori, ok,

0: Maestro. Radio Company ha scelto Oasi Beach Club, Jesolo Venezia. Spot.
1: Fino a ieri l'informazione locale potevi solo leggerla, vederla. Oggi puoi ascoltarla e soprattutto quando vuoi tu. Figo, no?
2: No, Strimmo! Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it, si scrive Streammo o scarica l'app.
0: Radio Company presenta Visioner, la rivoluzione della comunicazione audio.
2: Visioner è l'unico sistema innovativo che trasforma il tuo spot radiofonico in un'esperienza da ascoltare e da vedere.
0: Il tuo messaggio raggiungerà migliaia di ascoltatori, mostrandosi i loro smartphone, PC e tablet, immagini, offerte e prodotti della tua azienda.
2: Più attenzione, più interazione, più risultati.
0: Radio Company dà inizio al futuro della comunicazione. Visioner, scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
3: Company. Radio Company. The summer is magic.

0: rinnova la mostra dei mobili. E questo significa...
1: imperdibili occasioni!
0: Esatto! Su tanti mobili in esposizione, imperdibili sconti del 20, 30 e 50%.
1: Vieni in negozio e scegli il tuo prima che lo faccia qualcun altro.
0: Ti aspettiamo da Bissolo Casa a Gambellara, Vicenza.

tutti, ben ritrovati per il nostro appuntamento di stasera, giovedì 6 agosto, qui su Radio Company. Ritorna Company Yesterday. Io sono Fabio De Magistris e questo è il nostro spazio, quello dedicato proprio ai successi di un po' di tempo fa. Saluta Gianluca Pacini che è in regia, sarà lui a mixare tutte le canzoni che abbiamo scelto. Tra poco riascolteremo Santana con Maria Maria, poi Lady Gaga, Jennifer Lopez, subito.

Questa è Radio Company, ben ritrovati ancora tutti da Fabio De Magistris. Siamo all'interno di Company Yesterday e per qualche minuto abbiamo riascoltato Jennifer Lopez. Uno dei suoi tanti successi era Ain't It Funny. Continuiamo però, non ci fermiamo. Gianluca Pacini è pronto a mixare altre canzoni. Tra poco Kylie Minogue, Cissy Peniston, Bob Sinclair. Subito Articolo 30.

0: che Bob Sinclair era Lala Song, la canzone che abbiamo riascoltato, che abbiamo scelto stasera giovedì per arrivare ad una brevissima pausa per noi, quindi ci fermiamo e ritorneremo tra qualche istante.
1: L'informazione di cui hai bisogno, unita all'intrattenimento che cerchi, tutto on demand e senza costi. Questo è Strimmo.
2: Un nuovo sistema facile e veloce per ascoltare un mondo di contenuti senza limiti o costi.
1: Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it. Si scrive Streammo o scarica l'app.
3: Domenica 16 agosto, Piazza Carli, Asiago.

e DJ Nick. Inizia con noi il viaggio. Domenica 16 agosto, Piazza Carli, Asiago. La notte sarà illuminata dallo spettacolare show pirotecnico di Parente Fireworks. Evento promosso dal comune di Asiago. Partner Latte Busche. Trivellato, concessionario ufficiale Sport Equipi CHX. E con il patrocinio della Regione Veneto.

0: Luca Pacini.
1: Ancora una buona serata a tutti, una buona estate da Fabio De Magistris, siete su Radio Company. Questo è il nostro appuntamento Company Yesterday, quindi a quest'ora da riascoltare ci sono solo i grandi successi di qualche tempo fa. Gianluca Pacini sempre in regia, tra poco sentiremo 50 Cent, Spike, Destiny's Child e adesso

qualche minuto su Radio Company con Destiny Child. Abbiamo riascoltato Bootylicious, un altro dei successi scelti per questo appuntamento di stasera, giovedì. C'è Company Yesterday, Gianluca Pacini in regia, io sono Fabio De Magistris, pronto a farvi riascoltare altre canzoni, quelle che ci porteranno verso la conclusione praticamente del nostro appuntamento di stasera. Tra poco Martin Solveig, Groove Armada, Cesare Cremonini, subito Giovanotti, c'è un raggio di sole.